0: sempre a modo suo, la nostra Gloria per voi.
1: Che bello essere qui stasera, grazie, grazie.
0: Bene signori, avete voglia di bagare, di ballare una bella begin? Sì dai, adesso vi faccio ascoltare e ballare i miei più grandi successi che mi hanno accompagnato in questi lunghi anni di carriera. Vorrei iniziare con questo, non so se ve lo ricordate, da Napoli a New York, tutto per voi.

amici, viva la melodia italiana. A proposito di melodia italiana, adesso vi faccio ballare Liscio, siete contenti? Ma vi faccio ballare Liscio con i più grandi successi di Secondo Casadei. Le balliamo, le cantiamo insieme. Questa è la più famosa. Partiamo così.

0: voi, Roberto Polisano.
1: Grazie, grazie, meravigliosi amici, che belle canzoni. Pronti con la mazurka, tutti in pista, vi vogliamo vedere ballare giù dalle poltroncine. Arriva la mazurka, vai ragazzi.

Vai, vai. Siamo arrivati. E la mazurka è servita per tutti i grandi ballerini della peschiera, ma adesso, signori, arriva il vostro ballo preferito, la polka, né? Allora dai, su in groppa!

I grandi classici del liscio, questo era tutto Pepe, bravi ballerini. Ritorniamo con le belle canzoni. Questa è una canzone che ha vinto il microfono d'oro nel 2012, che ho duettato insieme al mio produttore Omar Lambertini. Un brano che parla di amicizia, che parla di non arrendersi mai. Infatti si intitola proprio così questo brano: Non ci siamo arresi mai.

0: sempre molto romantico fare ballare la baciata.
1: Grazie.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio.
0: Torniamo a ballare stretti stretti, questa volta con alcuni dei miei più grandi successi. Ho raccolto un po' delle vostre richieste e cerco di accontentare un po' tutti. Cominciamo con questo brano, con la mia discografia. Arriva l'Amante.

grazie, grazie a tutti. Vieni Gloria, cantaci questo bel brano. Questa è una canzone molto che sa di casa, sa di terra, sa di mare, sa di voi. Vai Gloria.

Il grande casquet, il grande tango per voi amanti del casquet. Adesso amici, vogliate gradire un dolcissimo valzer lento, perché adesso la nostra Gloria vi farà emozionare con questo brano dal titolo Dolcemente Indispensabile. Tutto per voi amici.

0: Che bella emozione che ci ha regalato la voce di Gloria.
1: Dolcemente, grazie. Grazie mille.
0: Grazie amici. Balliamo la kizomba con questa idea originalissima. Direttamente dalla mia Napoli arriva Jolier.

Xavier, ritmo di Kizomba, l'ultima poesia. Grazie signori, balliamo il Fox adesso, ma come si ballava una volta con questi successi.

0: all'Opera de Paris.
1: Ma che Gloria. Bravi ballerini, grazie.
0: Che meraviglia. Grazie, grazie amici miei. Adesso noi ogni sera dedichiamo uno spazio dove rivisitiamo i brani più famosi italiani esportati nel mondo, ma soprattutto ricordiamo dei grandi autori italiani. In questo caso Lucio Dalla cantava Caruso e adesso vi dedico una versione tutta ballabile di questo magnifico brano. Solo per voi, Caruso.

0: poesia, la sua voce, Roberto Polisano.
1: Grazie, fantastici, i vostri applausi meravigliosi mi emozionano. Bene ragazzi, andiamo avanti, un'altra bella canzone d'amore, perché questa, i maschietti, voi dovete dedicarla alle vostre donne, questo brano.

0: ballerini fremono per ballare il ballo di gruppo, li vedo. Abbiamo scaldato i motori con questa baciata.
1: Per me.
0: Fantastica la nostra Gloria.
1: Per voi. Grazie.
2: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
3: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ragazzi. Ma ballate di tutto, ballate di tutto, ballate. Ma che bravi. Ci siamo col mambo? Dai, facciamo un reset completo e ripartiamo così. Vai col mambo.

e al ritmo di Mambo arrivano le Hit Radio del 2025 per farvi ballare questa sera, questa lunga notte alla Peschiera. Anche rima.

0: succede, non succede, ma se succede.
1: A voi, grazie.
0: Bene amici miei, ci siamo scatenati un pochino. Adesso torniamo con i balli di coppia ancora una volta con alcune bellissime canzoni che vogliamo proporvi. Questa è Non

0: faccio ancora una canzone, ma prima faccio... Ti serve il microfono?
1: Prego. Se posso entrare io, che stiamo chiudendo la diretta. Facciamo un bel saluto a tutti. Mister Polisano, com'è il ritorno? Bene?
0: Io direi che è stata una bellissima emozione tornare qui e ritrovare tanti amici questa sera. Ricordiamo ancora quel Capodanno famoso che abbiamo fatto.
1: Un 2018 bello.
0: Ti ricordi che roba?
1: Siamo stati molto belli, molto carichi. Però se vengo con te, becco del bravo anch'io. Guarda che tutti mi dicono bravo. Giancarlo, bravo Polisano, l'orchestra, la big band. È un piacere averli.
0: Grazie veramente a tutti.
1: Quel signorino lì, Roby, quel signorino lì di fianco, eccolo qua. Venga avanti, si fermi lì. Si fermi lì, signor primo. Si giri un po', che tutti ti vogliono vedere, perché in questo momento il signor primo fa 92 anni!
0: Poi ci devi dire cosa mangi, eh?
1: Guarda che numero!

0: L'applauso a Primo, dai, facciamolo forte. Tanti auguri, Primo.
1: Tanti auguri, Primo. Tanti auguri devo farli anche a Gianfranco, che è andato via, però ragazzi della compagnia, ho fatto gli auguri da parte vostra. È già andato, ma Gianfranco è andato via. E poi Giuseppina, so che ho visto da Facebook i potenti mezzi che ci devono aiutare. Buon compleanno Giuseppina, dove sei? Salvatore, Giuseppina, tanti auguri e buon compleanno a tutti. Roby, fai tu una dedica, poi ti lascio andare, che sei ancora 3 minuti in diretta.
0: Assolutamente sì, io saluto tutti gli amici di Radio Liscio e la TV,
1: Prima Antenna,
0: che ci ha ripreso tutta la sera, e voglio concludere con questo mio tormentone che mai mi accompagna per questo nuovo percorso musicale insieme ai miei nuovi compagni,
1: bello,
0: di viaggio.
1: Bello.
0: Facciamo un applauso a questi, bravi, ragazzi fantastici.
1: Grazie. Ciao.
0: Mai e poi mai, perché mai e poi mai avrei pensato di ricominciare ancora una volta questo mio cammino, mai e poi mai, dal mio nuovo lavoro discografico, tutto per voi. E così terminiamo.

Radio Liscio, solo musica da ballo. Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Galassi dietro Galassi!
1: Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, mercato super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un lunedì con anticiclone subtropicale e rinforzo, sole infatti assoluto protagonista da nord a sud. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa in intensificazione con temperature massime in aumento. Valori che specie sul versante tirrenico inizieranno a sfiorare i 37 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buon lunedì 13 luglio, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, ovunque voi siate, sui lidi, sulle montagne, sulle auto per andare al lavoro, vi giunga il nostro abbraccio più sincero, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio naturalmente, cominciamo un'altra settimana insieme, non sono solo ovviamente, in regia Max Quarti, ciao Max, buongiorno anche a te, ben ritrovato. Allora, lunedì è sempre un po' così, si parla ricordandosi un po' del weekend, com'è andata. Se volete raccontarci qualcosa, 331 335 6565. Io ho festeggiato il mio compleanno, quindi molto bene, amici, famiglia, le bimbe, che bello, quindi sono bello carico per questa settimana. Oggi giornata super americana, perché è la giornata internazionale del rock and roll, ma anche la giornata mondiale delle patatine fritte, due cose che insieme stanno molto bene ai concerti. E va bene cari, allora benvenuti a tutti, si parte tra pochissimo, un lungo viaggio ci aspetta come sempre in giro per l'Italia, caccia di feste, sagre ed eventi, tanta musica, qualche news curiosa, tutto questo è Energia Contagiosa. Benvenuti!

E allora buongiorno di nuovo, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Cominciamo le nostre due orette insieme e fatemi anche salutare chi subito ha risposto all'invito al 331-335-6565 e fatemi appunto salutare Tony con la moglie Franca. Ci mandano una foto dal lungomare di Barletta, bellissimo questo mare, meraviglioso. Oh, che ve lo dico a fare, ma ci salutano anche da Marsala, Giusy con Paolo e i bimbi perché sono lì in vacanza. Weekend splendido, abbiamo mangiato benissimo e oggi via di mare. Lo so, beati voi, siete tanti in spiaggia, vivete l'estate con Radio Liscio, mi raccomando, anche sui nostri social network, che bello. Oh, un abbraccio anche a tutti quelli che stanno andando al lavoro, che sono in sbatti. Siamo qua per tenere sul morale a tutti, però ci piace viaggiare in questi lidi meravigliosi. Va bene, cari, a proposito di viaggi e lidi meravigliosi, ce ne andiamo oggi alla 19ª sagra del vitello fassone piemontese in quel di Crivelle, che è una frazione di Buttigliera d'Asti, evidentemente in provincia d'Asti. Poi ci spostiamo e ce ne andiamo in Lombardia, in provincia di Mantova, dove ho due eventi per voi, una Belforte, c'è cioè la festa della rana e del stracot d'Asan, e poi c'è la 36esima sagra del Polastrel, questa a Mozzambano, e chiuderemo il nostro viaggio in Toscana. Si va prima alla Rano Chiocciola, che si tiene a Massarosa in provincia di Lucca, e poi alla 55esima sagra della zuppa, questa si tiene a Massarelle, che è una frazione di Fucecchio in quel di Firenze. Quindi un viaggio meraviglioso pure oggi per cominciare questa settimana già alla grande, con insomma l'idea, no, del prossimo weekend, le prossime feste in testa. Servono pensieri positivi per affrontare il lunedì. E tra le altre cose di cui volevo parlare subito è che forse a qualcuno di voi è comparsa su WhatsApp una punta verde un po' particolare, un pallino verde, anzi a dire il vero, per segnalare se gli utenti che avete in lista sono online oppure no. È una cosa che stanno facendo a campione, è una fase beta perché Android non è ancora pronta per essere sviluppata, quindi stanno testando un po' qua e là questo nuovo metodo. Quindi se vedete sulle liste questo pallino verde non vi allarmate, però potrebbe essere una di quelle cose per capire online cosa sta facendo, ma perché è ancora sveglia quest'ora, capito, qua si controlla. Vabbè, cari, dai, pronti, partenza via, si va in Piemonte tra pochissimo, ma prima vediamo la musica dove ci porta.

Oh, rieccoci qua, cari, pronti per partire per il nostro viaggio. Allora, siccome il weekend, lo so che è appena trascorso, però dico sempre, bisogna partire lunedì col pensiero positivo, no? E allora, io il weekend lo voglio avvicinare già a noi, il prossimo intendo, e voglio farlo raccontandovi, come sempre, il meglio che prenderà vita appunto nel prossimo fine settimana. Un bellissimo viaggio fatto di feste, folklore, sagre, tradizioni. Un viaggio che oggi e questa settimana comincia con la 19esima sagra del vitello fassone piemontese. Siamo in quel di Crivelle, che è una frazione di Buttigliera d'Asti, ovviamente in provincia di Asti, dove in questa sagra si celebra una delle carni più prestigiose e pregiate della tradizione regionale. Il vitello fassone viene proposto in piatti che ne valorizzano la tenerezza, il sapore delicato. Qui sto leggendo un po' di info in generale. Quindi grigliate, preparazioni anche tradizionali, ma ci sono anche stand gastronomici che trasformano tutto il paese in un luogo di festa dove il buon cibo si accompagna ai vini del territorio e a un clima di autentica convivialità. Un bellissimo programma musicale che tra poco vi leggo e insomma soprattutto il massimo dell'espressione piemontese, no, che c'è in questa festa. Quindi stiamo per entrare nel vivo, tutto si svolge nel weekend, leggo, anche in caso di maltempo, perché ci sono i padiglioni coperti nel caso predisposti. Protagonista, appunto, come vi dicevo, questo vitello di fassone, che ovviamente è super celebre, che verrà preparato, appunto, come vi dicevo, in alcuni piatti tipici come la carne cruda alla piemontese, ma c'è anche il vitel tonné, i peperoni al forno con la bagna freida, si chiama qua, la robiola di cocconato con cipolle caramellate e le acciughe al verde. Cioè, io con questa roba sono cresciuto, perché la mia nonna era proprio della zona dell'Alessandrino, non lontano da qua, e quindi io sento queste cose, mi emoziono. Non mancheranno gli agnolotti di fassone, eccola, e diverse proposte dedicate alla carne, tra cui la piemontesina e il fassonburger, quindi questo hamburger fatto con la fassona, e la sautissa anche, anche il tradizionato brasato crivellese, che poi con sto caldo, no, tu dici vabbè, già che sono liquido dentro. Delle serate di sabato sera c'è e domenica sera c'è anche la maxi grigliata, attenzione, e c'è anche la manzotta, che è tra i piatti più attesi dal pubblico. Devo capire che cos'è questa manzotta, perché mi interessa. Tutto comincia venerdì sera con gli stand gastronomici che aprono alle ore 19, e dopo tutto questo entra la musica protagonista con l'animazione di DJ Robertino, seguita dal DJ set di Bruno Power, accompagnato dalla voce di Ivan Talco. Sabato la cucina riapre alle 19, in console invece saliranno Giulia Frencia e a seguire Alien Cat, uno dei nomi più apprezzati della scena dance nazionale, per una notte dedicata alla musica elettronica e alle hit del momento. Quindi bella festa, giovane, fresca. E per concludere la giornata di domenica, che inizia già al mattino con il mercato e con la terza edizione del Fast Tractor Pulling, quindi una spettacolare gara di tiro della slitta a tempo con dei trattori, presumo, che richiama tanti appassionati e curiosi. In serata riaprono gli stand e il gran finale della musica è affidata agli Explosion, che faranno ballare il pubblico fino a tarda notte. Hai capito che spettacolo meraviglioso, letteralmente imperdibile. Tutto questo è la 19esima sagra del vitello fassone piemontese, che si tiene a Crivelle, Buttigliera d'Asti. E benvenuto Piemonte, un ottimo modo di inaugurare il nostro viaggio di oggi.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

per cercare le risposte alle milioni di cose che non so su tutte le ricette che incontriamo di volta in volta. Grazie, grazie mille. Allora andiamo avanti perché è uscita una bella notizia che riguarda il ciclismo, diciamo così, perché è uscito l'Oscar del cicloturismo 2026, sono stati premiati i percorsi più belli d'Italia da scoprire in bicicletta. Quindi ho un paio di minuti, voglio raccontarveli. Vince l'Umbria con la ciclovia al Trasimeno, proprio la regina del cicloturismo italiano, lunga 58 km e 4, 7 tappe, passa luoghi come Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago, Tuoro. Molto molto bello. Poi al secondo posto si classifica il Gargano, la medaglia d'argento va alla Puglia con il Giro ad Anello del Gargano, appunto un itinerario di circa 350 km che attraversa tutto il Parco Nazionale del Gargano, spettacolare. Piemonte e Lazio, pari merito sul terzo gradino del posto con la Ciclovia del Mare, e questa se la conquista il Piemonte, un itinerario di oltre 470 km che collega le Alpi al Mar Ligure. Io ci sono passato a piedi in un pezzo di questa ciclovia molto bella perché ad alcuni punti vedi Genova. E poi c'è la ciclovia Etruria che condivide il posto, il terzo posto, che porta alla scoperta delle tracce lasciate dall'antica civiltà etrusca, giusto appunto sulla ciclovia Etruria. Menzioni speciali: Sardegna, premio stampa per la Sciardana Bike Venture, un itinerario di 102 km che collega Bosa a Cabras. Ma pensa a te, io a Bosa ci vado in vacanza, vedi? Quindi assolutamente dovrò farmi un pezzo di questa ciclovia, me lo devo segnare. Poi la Toscana, premio Silenzio per il silenzio del Grand Tour Costa degli Etruschi, molto bella e molto naturale. Calabria, premio Cammini, quindi il cammino del Normanno, 163 km che attraversa la Calabria da Tirreno a Ionio. Abruzzo, premio Ippovia, per la prima volta è stato dato questo premio e se lo becca l'Abruzzo. E poi c'è il tema del silenzio, appunto, che è stato un po' il tema conduttore di tutto questo. Quindi queste sono le mete che sono state premiate appunto a questi Oscar del cicloturismo che si sono svolti proprio recentemente e che ci hanno dato modo di scoprire qualche bel luogo. Vedi, a me sicuramente non ne sapevo nulla di questa ciclovia, adesso che l'ho letta, tac, la tappa sarà tattica. Spero di avervi dato qualche buon consiglio. A proposito di buoni consigli, tra poco ce ne andiamo in Lombardia in due tappe meravigliose del nostro viaggio che continua.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

E rieccoci qua, carissimi, ben ritrovati. Ho due tappe meravigliose per arricchire la giornata di oggi insieme e proiettarci verso il prossimo fine settimana. Vi porto in provincia di Mantova, dove ho scoperto tenersi due eventi molto gustosi. E sono il primo, se spero di dirlo bene, la 29esima festa della rana e del stracot d'asin. Lo stracotto d'asino. Siamo a Belforte. E poi ce ne andremo alla sagra del Polastrel, questa a Mozambano. Quindi tutti sapori molto gustosi per farci questo lunedì. E bravi, e bravi. Allora, vediamo di cosa si tratta. Allora, cominciamo dalla prima, Belforte. Siamo sempre in provincia di Mantova. Allora, 29esima festa della rana e del stracotto d'asino. Allora, è una festa che affonda le radici nella tradizione culinaria di Belforte e ha come obiettivo quello di far conoscere le tipicità del territorio, ovvero le rane fritte o immerse in nuvole di frittata e lo stracotto d'asino, che sono proprio due capisaldi, no, da queste parti, come potete capire ci tengono molto. Alla festa si potranno gustare queste due ricette, allora lo stracotto d'asino, come dicevamo ovviamente dal titolo, e la rana con la frittata, ma anche il risotto alla belfortese, che è fatta di salsiccia, piselli e pomodoro. Tre ricette che hanno ottenuto la certificazione DECO. Le altre specialità nel menù sono il pesce gatto fritto, la psina fritta, le mezze maniche con lo stracotto, la spalla cotta di San Secondo con polenta, la mostarda cremonese e il grana padano. Ma ci sono anche i dolci, non ci dimentichiamo la sbrisolona, che è una roba deliziosa, questa torta molto appunto sbrisolona perché si sbriciola in bocca, ma super gustosa, fatta con le mandorle, se non mi ricordo male, e altri dolci tipici mantovani. Quindi ce n'è proprio per tutti i gusti, hai capito, questa bellissima festa. Tra l'altro si balla e ci si diverte, perché venerdì sera c'è l'orchestra di Katia Belli e poi dalle 23:30 c'è il DJ set dei Titans. Sabato 18 c'è l'orchestra Roberto Tagliani, mentre dalle 23:30 il DJ set Techno Style con Dave, mentre per concludere il programma domenica c'è l'orchestra Maurizio Medeo. Hai capito? Grande Maurizio, mi piace un casino a me Maurizio, fa dei pezzi bellissimi, farà stradivertire sicuramente. E dalle 23:30 c'è il DJ set Brindiamo con DJ Bottura. Poi la festa in realtà va avanti anche lunedì sera, dove c'è Radio Studio Più. Quindi gli amici qua vi aspettano a Belforte con questo bellissimo evento, e uno l'abbia messo a calendario. Adesso andiamo veloce veloce anche a Mozambano, però, perché c'è la 36esima sagra del Polastrel. Qui siamo sempre nelle zone delle colline moreniche del Mantovano. C'è questa sagra del Polastrel dedicata al galletto allo spiedo cucinato alla brace secondo un'antica ricetta locale. Il nome stesso della sagra, Polastrel, è un omaggio al dialetto e alla cucina contadina della zona. Bravo, mi piacete molto. Allora leggo che il profumo del pollo speziato che cuoce lentamente sui fuochi riempie l'aria e fa da protagonista un menù generoso che comprende anche risotti, contorni rustici, dolci fatti in casa, il tutto che si gusta sotto una tenso struttura, un'atmosfera semplice e calorosa, serate musicali, giochi popolari, insomma ce n'è un po' per tutti e quindi qua nemmeno potete mancare. Già che siete da queste parti io vi consiglio di fare una e l'altra, perché insomma sarebbe un peccato perdersi tutta questa meraviglia. E allora, ricapitolando, 29esima festa della rana e del stracotto d'asino in quel di Belforte, oppure 36esima sagra del Polastrel a Mozambano, tutte e due in provincia di Mantova. Quindi più che oppure direi e o, che ci sta comunque bene. Buon appetito a chi passerà di là.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

sempre aggiornati su tutte le novità del mondo di Radio Liscio, tutto quello che sta succedendo attraverso il nostro Radio Liscio Summer Tour, i nostri live e poi ancora le nostre pagine social. Radio Liscio, basta cercarlo su Facebook, su Instagram e su YouTube per far esplodere la festa ovunque voi siate. E ci potete ascoltare praticamente ovunque voi siate, basta dire Alexa apri Radio Liscio e la festa parte, la pista si anima e siete pronti a scendere in pista grazie alle nostre meravigliose orchestre. Radio Liscio, un mondo tutto da scoprire. Scaricate la nostra app e ditelo.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Medio Oriente, notte di raid incrociati. Il comando centrale degli Stati Uniti annuncia di aver concluso una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. I media ufficiali iraniani riportano di una serie di esplosioni, mentre il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche rivendica l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Al centro lo stretto di Hormuz, che l'Iran dichiara chiuso, mentre Trump ribadisce è aperto. L'ennesima escalation nel Golfo è arrivata all'indomani delle minacce di vendetta della guida suprema, Mujtaba Khamenei, in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una lista della vendetta con altri leader internazionali. Il servizio di Alessio Galea.
2: Minacce di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano, tra i più diffusi in Iran e considerato vicino alla la più conservatrice della Repubblica Islamica. I criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
1: Yannick Sinner concede il bis a Wimbledon. Dopo il malore a Roland Garros, l'azzurro numero uno al mondo batte il tedesco Zverev 3-1 in rimonta. Non c'è miglior posto per giocare a tennis, dice il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Il trionfo più dolce e feroce di Yannick Sinner si compie sul prato del Center Court, dove il fantasma del malore di Parigi viene definitivamente spazzato via da una prestazione monumentale. Di fronte a un Sasha Zverev solido e d'assalto, l'azzurro mette in mostra una tenuta mentale d'acciaio, disinnescando il primo set perso e il servizio del tedesco nei momenti cruciali del match. I dubbi sulle condizioni fisiche dopo il malore a Roland Garros sono evaporati punto dopo punto, scambiato con una reattività atletica impressionante e una gestione lucida dei passaggi a vuoto dell'avversario.
4: Io credo che oggi è stata veramente una partita giocata in pochi punti. Ora è importante godersi questo momento, secondo me, perché ho lavorato veramente tanto dopo Parigi, veramente pochi giorni liberi, onestamente è stato veramente dura.
3: Sinner bissa così il successo dello scorso anno nei Championship, diventando il decimo tennista a completare il back to back sull'erba di Wimbledon, un successo che gli fa raggiungere quota 100 vittorie nei grandi tornei e che gli vale il quinto titolo Slam. In altre parole, il definitivo manifesto di resilienza di un campione totale nato per scrivere la storia.
1: E per questa edizione è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Carissimi, buongiorno di nuovo, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, comincia la seconda ora di Energia Contagiosa, un viaggio che ci porta in giro per l'Italia alla scoperta di tante belle feste, prodotti, eventi, storie, tradizioni. Molto molto bene, e ancora due tappe ci mancano, arriveranno tra pochissimo, ce ne andremo in Toscana. Ma prima di tutto questo volevo fare intanto un paio di saluti, perché sono arrivati un po' di messaggi al 331 335 6565. E allora un abbraccione a Imma da Jesolo, fronte mare, anche lei con un bel cappuccino fra le mani. Grazie mille Imma del tuo sorrisone. Ma non c'è soltanto lei, perché spostandoci dall'altra parte, da Viareggio, c'è Pier Giorgio che si sta godendo il giornale. Ciao Pier Giorgio, buona giornata anche a te. Fate come loro, raccontate la vostra estate qua su Radio Liscio anche attraverso i nostri social network. Allora sentite un po', sta notizia mi spiazza e proprio mi lascia un po' così con l'amaro in bocca. Gli italiani non scelgono più la birra alcolica, cioè il titolo mi allarma, perché dico, allora che scelgono? Fatemi capire. Secondo i dati annuali di Assobirra cresce la domanda di birre low e no alcol. Io non so come muovermi di fronte a questo, perché il mio senso civico direbbe fate bene, perché poi ber la birra, poi uno guida. Però dall'altra la birra è birra. Comunque sia, questo è il rapporto di Assobirra 2025, dice che l'industria birraia italiana si conferma intanto strategica per l'economia agroalimentare del nostro paese, con un fatturato di 10 miliardi di euro, quindi molto bravi, anche perché diversificano molto, e questa è sicuramente una cosa fantastica. Diminuisce il consumo della birra fuori casa e cresce la richiesta delle birre analcoliche, come vi anticipavo. Non è una tendenza di nicchia, ma la modalità nuova di bere birra della Gen Z, ma anche dei millennial, passando dal 2,1% del 2024 al 3,9% del 2025. Quindi una scelta di bere consapevole, visto che oltre l'85% è alla ricerca di un piacere sociale che però vada di pari passo con la propria salute. Della birra c'è un'altra cosa da dire: in base alla sua disponibilità si è disposti a spendere di più se la filiera è green, con pratiche agricole responsabili e l'attenzione per il risparmio idrico. Quindi piacciono molto le birre di tanti produttori artigianali che incontro nelle mie domeniche, nei miei viaggi in giro per le feste, e che con grande piacere sempre porto anche al grande pubblico e in tele e sui social, perché fanno un lavoro veramente di fino, escono delle birre alle volte meravigliose, quindi insomma, chapeau. Però sto fatto della birra analcolica continua a perprimermi. Io sono un affezionato della birra alcolica, e purtroppo c'ho sto difetto tra gli altri mille, e credo che rimarrò sulla mia rotta. Però vedi, le nuove generazioni sotto questo punto di vista ci tengono, pensano di più alla salute, pensano più ad altre cose, quindi bravi anche per loro. Io diciamo, ognuno sta nella sua comfort zone, così almeno ognuno fa un po' quello che gli pare. Mi è già venuta voglia di una birrettina, è così a pensarci con sto caldo un attimo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, welcome back! Continua allora il nostro viaggio, come ci siamo detti poco fa, e siamo pronti per andarcene in Toscana. Due belle tappe in questa meravigliosa terra, che luogo che vai, posto che trovi, perché la Toscana è un altro di quei fantastici macromondi dove poi vai a vedere, c'è una tipicità qua, una là, ogni micromondo c'ha poi il suo pregio, il suo lustro, il suo prodotto eccezionale. E cominciamo da Massarosa, dove per questo fine settimana vi aspettano con questa festa che si chiama la Ranocchiocciola. Ranocchiocciola, ecco, devo dirlo bene, Ranocchiocciola, edizione 2026. Ovviamente mette insieme che cosa? Le ranocchie e le lumache in questa festa tutta particolare che adesso vi racconto. Ve la potete gustare fino al 26 di luglio, poi finisce. Allora, il nome è già un programma, Ranocchiocciola. Allora, sagra di Massarosa che mette insieme due sapori particolari e antichi, quelli della lumaca e quella della rana, in una festa che punta sulla tipicità e sull'orgoglio locale. L'evento è un omaggio alle radici contadine del territorio, che da sempre fa del recupero della cucina povera un punto di forza. E bravi, è proprio su quelle cose lì che bisogna andare a investire, perché sono le radici e quello che cercano le persone che vengono a cercare proprio di scoprire l'essenza di un territorio. E anche sta roba qua si passa anche dalla tavola, lo dico sempre. Qui le lumache vengono cucinate in umido con aromi mediterranei, le rane fritte in pastella croccante o trasformate in sughi intensi per condire la pasta fatta in casa, e a questo si aggiungono grigliate, fritti misti, torte salate e dolci della tradizione lucchese. La sagra si sviluppa in due settimane dense di gusto. Ogni sera poi pista da ballo aperto, e questo ci piace un casino, mercatini, mostre fotografiche, spazi per i bambini. Insomma, Ranocchiocciola è la dimostrazione che il coraggio in cucina premia, soprattutto quando è servito con passione e spirito di comunità. E bravi gli amici anche per questo bel racconto, e poi ovviamente io mi faccio aiutare da loro, no? Per fare giustamente i miei di racconti, ma come potrei fare diversamente? Allora, nelle serate c'è giovedì sera Sentiero del Cuore, giovedì 17 Viola Vivarelli, e giovedì 24 ci sono i retropalco, così vi ho detto qualche cosa anche un pochettino sui programmi e sulle serate danzanti. Poi però sulla loro pagina Facebook trovate proprio tutto quanto il programma con sera dopo sera, perché ovviamente vanno avanti per un po', quindi non riesco a dirveli tutti. Andiamo avanti, prossima festa, ce ne andiamo in quel di Massarella. Dove sta Massarella? In provincia di Firenze, è una frazione di Fucecchio, vedi questi posti piccolissimi, chi li ha mai visti, chi li ha mai sentiti? E poi te ne escono con una sagra meravigliosa che giunge già alla sua 55esima edizione, ed è la sagra della zuppa, che nasce nel 1971, pensate un po', per celebrare la tradizione culinaria toscana e per rivitalizzare il millenario paese di Massarella, situato sulle colline delle Cerbaie e affacciato sulla piana di Padule di Fucecchio, hai capito? Allora, questa zuppa, anche questa contadina, è preparata con pane toscano raffermo, fagioli cannellini, cavolo nero, zucchini, verza, carote, cipolla, sedano, patate, pomodori, e insaporita con un osso di prosciutto. Una preparazione ovviamente molto molto lunga, che potrete assaggiare, cioè fatta come la fanno loro solo qua, cioè non si scappa, non se ne esce, non c'è altra possibilità. E poi anche in questo caso, nelle varie serate, tante belle serate di festa, in questo weekend suona Matteo Alieno con venerdì 17, poi sabato 18 ci sono gli Incubo più Ara e suona anche Scar, mentre invece domenica proiezione sul maxi schermo della finale dei mondiali. È vero che domenica c'è la finale dei mondiali di calcio, chi se lo ricordava più? Io sto mondiale ho seguito pochissimo, però ovviamente la finale sa da vedere, e qua giustamente la pensano uguale, ha messo un maxi schermo. Va bene cari, queste sono le feste, le ultime due feste di oggi. Ranocchiocciola in quel di Massarosa, provincia di Lucca, 55esima sagra della zuppa a Massarella, frazione di Fucecchio, provincia di Firenze. Wow, che ottimo comincio per questa settimana, sento già questo putpurri gastronomico sotto il naso.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Ed eccoci qua carissimi, nuovamente insieme tra una canzone e l'altra, una festa e l'altra. Ogni tanto ci casca pure qualche curiosità che mi piace condividere con voi. Una di queste è sicuramente il miglior museo d'Europa, che è stato eletto recentemente in questa manifestazione che sono gli EMEA, che sono gli European Museum of the Year Award, quindi i migliori appunto musei europei dell'anno, ed è un riconoscimento molto prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito dall'European Museum Forum. Ora, questo è importante perché premia l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità, i valori. Ora, io credo però, stavo dicendo, che ci siano alcuni musei che non possono essere considerati in questa classifica, perché tu ti aspetti chi ha vinto sto premio, che ne so, gli Uffizi, che so, il Louvre. No, l'ha vinto in Danimarca il Den Gamleby di Aarhus, un villaggio storico vivente in cui convivono presente e passato, che sembra anche veramente molto molto carino. Però insomma, sta in Danimarca ed è proprio un museo vivente a cielo aperto che si trova ad Aarhus, che offre una sorta di viaggio interattivo. Altri premi sono andati allo Young V&A di Londra con il Council of Europe Museum Prize, al Museum of Metal

centro della città. Il suo ingresso collega idealmente fisicamente il sito storico con la città attuale, come se fosse un paesaggio, o meglio un passaggio che collega presente e futuro. Rievocazioni storiche a tutto andare, attività pratiche e narrazioni partecipative. Insomma, credo che questa comunità viva proprio intorno a questo museo. Quindi ben venga che gli sia arrivata questa pubblicità, perché tiene viva, ecco, vedi anche la tradizione del luogo in un modo molto particolare. E va bene, se vi capita la Danimarca, questa tappa è fondamentale. Per tutti gli altri poi vedremo i prossimi musei, ma quest'anno vince il Den Gamle By. Se mai capiterete lì potrete citare sto aneddoto meraviglioso.

E allora, carissimi, sono davvero gli ultimi minuti insieme. E allora, per tutti quelli che si sono sintonizzati tardi, ho qui per voi il programma di tutti gli eventi che sono stati raccontati in questa bella giornata insieme. Una bella giornata che, essendo un lunedì, aveva il sapore ancora del weekend precedente in bocca, no? Ma noi già ci siamo fatti la bocca al prossimo qua. E l'abbiamo fatto come? Partendo dal Piemonte con la 19esima sagra del vitello fassone piemontese, che si terrà il prossimo fine settimana in quel di Crivelle, frazione di Buttigliera d'Asti, dove le preparazioni piemontesi saranno all'ordine del giorno, con al centro questa tenera carne gustosissima che vi farà letteralmente impazzire. Proprio tutta la tradizione piemontese sta in questo posto, Crivelle, segnatevelo perché è un evento meraviglioso. Poi c'è la 29esima festa della rana e del Stracot d'Esen, questa si tiene a Belforte in provincia di Mantova, quindi un'offerta proprio dedicata a partire dalle rane servite fritte o racchiuse nelle tipiche frittate, o questo stracotto d'asino che è piatto simbolo della cucina di questo territorio, così come lo è il galletto, il polletto ruspante dalle parti di Mozzambano, rimaniamo sempre in provincia di Mantova, dove c'è la 36esima sagra del Polaster, quindi in dialetto, no? Questa è una festa proprio molto contadina, radicata nelle tradizioni del territorio, e lo stesso nome Pulaster viene dato appunto a questa festa. E per concludere siamo andati in Toscana, dove due eventi bellissimi ci aspettano. Il primo a Massarosa in provincia di Lucca, dove c'è la Rano Chiocciola, una festa che mette insieme rane e lumache in un putpurri gastronomico di altissimo livello, con tanta musica e belle serate di festa. Anche negli altri eventi e grandi programmi musicali, poi cercateli sulle pagine Facebook per la serata che preferite. Dicevo, grande festa come alla 55esima sagra della zuppa, ultimo evento dove siamo stati, in quel di Massarella, una frazione di Fucecchio in provincia di Firenze, dove appunto questa antica zuppa con il pane rustico, con un sacco di verdure e legumi al suo interno, sarà protagonista di questo evento, va da sé, molto contadino e molto festoso. Ecco gli eventi che hanno inaugurato la nostra settimana in questo lunedì 13 luglio, molto molto belli, un ottimo comincio, e sapete che quale feste non mancano mai, di giorno in giorno ne arrivano di splendide, così come le canzoni sempre più belle, sempre le ultime novità nel mondo della musica da ballo. Tutto questo è Radio Liscio, e alla musica vi lascio, ma vi aspetto qua, dai, abbiamo ancora un minutino per salutarci, ve lo strappo tra pochissimo.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

0: Amici miei, siamo giunti al termine della prima puntata della settimana in questo lunedì 13 di luglio. Senti come suona bene, meraviglioso, ci ha accompagnati tanta musica alla quale ha pensato dalla regia come sempre il nostro Max Quarti, al quale porgo un ringraziamento e un abbraccione, vi saluta anche lui con le sue manone, e l'appuntamento è qua per domani, no? Per continuare la settimana insieme, sempre e solo sulle frequenze di Radio Liscio con il sottoscritto, il vostro Alessio Molla. Mi trovate anche su Instagram e su TikTok come Alo Fa Cose, con tutta la mia energia contagiosa. E grazie anche e soprattutto a tutti quanti voi, ai vostri messaggi, al vostro calore che veramente ogni giorno ci esprimete. E allora il viaggio continua qua sulle frequenze di Radio Liscio, arrivano tutti quanti i miei colleghi per rendere questo lunedì molto molto più bello. Buona musica a tutti cari, buona Radio Liscio. Ci si becca domani. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.
2: 12 rintocchi della mezzanotte.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si riaccende la battaglia sullo stretto di Hormuz con una notte di raid incrociati. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano attacchi contro Kuwait, Bahrain e Giordania. L'esercito giordano annuncia di aver abbattuto 4 missili iraniani sul territorio nazionale. Teheran dichiara che lo stretto è chiuso. È aperto, li abbiamo colpiti duramente, replica Trump. Il presidente americano è finito poi nelle scorse ore in una blacklist di un quotidiano iraniano per l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, oltre al tycoon vari leader, tra cui Netanyahu e la Meloni. Scontro tra maggioranza e opposizioni sulla partecipazione dell'Italia al vertice dell'amministrazione Trump contro la rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra. Sulla partecipazione al summit organizzato per la prossima settimana dal segretario di Stato americano Rubio, la Farnesina era rimasta fredda, in linea con le perplessità degli altri paesi europei, dove diversi leader notano la sinistra radicale non è considerata una minaccia prioritaria. Su impulso della premier Meloni, trapela, parteciperà invece il sottosegretario all'interno della Lega Molteni. Le opposizioni vanno all'attacco con il PD che parla di missione indecorosa. Legittimano una crociata contro il dissenso, dice Bonelli di AWS. Caldo, l'anticiclone subtropicale africano non dà tregua, la nuova espansione porterà in settimana temperature superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud e nelle isole. Tra domani e mercoledì la fase più acuta, masse d'aria calda provenienti dal Sahara interesseranno gran parte dello stivale. In diverse aree interne di Lazio e Toscana si potranno raggiungere i 38-39 gradi, picchi di 42 gradi previsti invece in Sardegna. Un enorme incendio in Francia ha già bruciato 800 ettari della foresta di Fontainebleau nel sud-est di Parigi. Inferno intanto in Spagna, 12 morti, 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante nei boschi andalusi nella provincia di Almeria. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Buongiorno, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Oggi apriamo la nostra ora insieme con il repertorio tradizionale popolare. Ce lo offre Paola Damì. Iniziamo con L'uva fogarina, mi ha detto mamma, la bella Gigogin. A seguire, Se mi vuoi bene.

E abbiamo iniziato la puntata di oggi facendo proprio un salto nella tradizione popolare, subito dopo Se mi vuoi bene con Paola D'Amì, ed ora è il momento di Mauro Ferrara che ci proporrà i prossimi due brani. Il primo tratto dal repertorio dell'orchestra Grande Evento, un arrangiamento particolare del brano Riviera Romagnola, e subito dopo invece Mauro Ferrara, questa volta con l'orchestra Casadei, Paradiso Paesano.

Era la pizzicata proposta dall'orchestra Castellina Pasi, è il momento di Al Rangone, questi sempre i simpatici italiani, i prossimi due brani in scaletta, suona chitarra e melodia italiana.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

E anche oggi siamo giunti al termine della puntata di I Simpatici Italiani. Dopo Al Rangone con Melodia Italiana, è il momento del pezzo strumentale che va ogni giorno a chiudere la nostra ora insieme. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi. A voi tutti, senza freni, Edmondo Comandini. A domani!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati, le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez, imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint, vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.

tutto volume, in radio, in televisioni, pronti per vivere la melodia italiana attraverso le canzoni da ballo, attraverso le canzoni generazionali, attraverso le canzoni acustiche in questo lunedì 13 di luglio. Un giorno importante perché abbiamo così buttato un occhio che oggi è la giornata mondiale del rock, grazie a una grande manifestazione, un concerto leggendario tenuto nell'85 con la partecipazione di Elvis Presley, i Beatles, i Queen, i Rolling Stones. Mancavamo soltanto noi e mancava anche il nostro Marco Sasso, detto il Cigna, che salutiamo, che ci guida dalla regia. Perché non ci hanno invitato in quel concerto? Perché eravamo troppo piccoli, forse per quello, perché se no, se fosse stato adesso, ci avrebbero telefonato. E poi anche la giornata mondiale delle patatine fritte, questa notizia ci mette una certa fame, e diciamo che se uniamo il rock con le patatine fritte, le patatine rock potrebbe essere una nuova moda. Realizzare la festa delle patatine rock potrebbe essere un'idea sensazionale. Iniziamo subito con il ricordare il 331-335-6565 per chi volesse mandarci o un sms oppure un messaggio WhatsApp attraverso la messaggistica. Per coloro arriva la prima carta generazionale, in regalo la generazione X con un brano bellissimo, una coppia vincente, Albano Romina con Tu, soltanto tu mi hai fatto innamorare. Una dichiarazione con tutte le lettere maiuscole della parola amore. Prego regia. Tu, soltanto tu mi hai fatto innamorare.

Sono queste le canzoni che ci viene voglia di ballare abbracciati, stretti, stretti. Canzone che celebra un po', diciamo, una dichiarazione profonda di gratitudine per la capacità del partner di portare gioia, ispirazione, passione, facendo letteralmente sognare e desiderare un futuro insieme. Era il 1982, l'anno dei mondiali, e ci fu un'estate torridissima in quell'anno. Il boom dei consumi post mondiale, perché eravamo felici, avevamo appena vinto il mondiale, eravamo in capo al mondo, e in molte città italiane si verificò una bizzarra crisi delle bibite. Io non c'ero ancora personalmente, sono arrivato leggermente dopo, e le fabbriche non riuscivano a produrre abbastanza bottiglie di vetro, e per qualche settimana trovare l'acqua gasata al supermercato era un'impresa da cacciatori del tesoro. Quindi la generazione X, così come la baby boomers e anche la silenziosa, che hanno vissuto quel momento d'oro dell'Italia e mondiali, si ricorderanno questo fatto, il fattore di cercare le bibite gasate, che poi è molto semplice gasare l'acqua. Possiamo dirlo, Marco, come si gasa l'acqua? Tu prendi l'acqua naturale, la guardi intensamente, svitri il tappo, l'assaggi, inizi a riempirla di complimenti dicendo sei l'acqua più buona, più bella, più simpatica che abbia mai bevuto, e lei in automatico si gasa. È molto semplice questo fatto. Vabbè, l'espressione della nostra regia non è alquanto convinta. Ci viene a salvare la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, Mary Rinaldi con la canzone Abanero, che se non ricordo male è un tipo di peperoncino l'abanero, di quelli piccanti. Quindi, signore e signori, in diretta a Melo Italiana, una delle canzoni più piccanti della stagione.

Mamma mia, come pizzicava questa canzone Habanero con la H davanti, perché appunto viene un po' ispirato alla Toscana. 331-335-6565. Buongiorno Wilmer, anche se non invio sms ascolto sempre la tua bellissima trasmissione, grazie Enza, prima antenna Radio Liscio. Grazie Enza, brava che ci hai mandato un sms, sappiamo che siete in tantissimi, qualcuno ci scrive, qualcuno invece ci pensa di scrivere ma poi si sofferma solamente sul pensiero. Ma noi fa davvero tanto piacere, perché sappiamo che siamo in tantissimi a divertirci in questa oretta musicale, in questo viaggio generazionale con le canzoni che ci hanno accompagnato da sempre, con anche delle chicche che ci fanno sorridere, perché ci sono davvero dei fatti che meritano di essere ricordati e tramandati alle nuove generazioni. Grazie di questo messaggio. Per te la prossima carta che arriva la canzone acustica, quindi cara Enza, è il momento di utilizzare anche le tue corde vocali e quelle con sonanti, perché se uno utilizzasse solamente le corde vocali, Marco, non verrebbero fuori le parole, dico bene? Bisogna anche utilizzare quelle consonanti in maniera tale che tutte le frasi abbiano un senso compiuto. Ci salviamo con la maggiore.

ed era Un giorno insieme, grande successo dei Nomadi, brano davvero uno dei più belli secondo me del loro repertorio, che ci riporta indietro al 1973, canzone scritta da Claudio Daiano, Luigi Albertelli e Roberto Soffici per quanto riguarda la parte musicale. Spesso e volentieri citiamo gli autori perché li consideriamo a tutti gli effetti, e poi lo sono, i genitori delle canzoni. Altra carta, altra generazione, arriva La Silenziosa con Caterina Valente, la canzone intitolata Till, si dice così, Till, quattro lettere, due L, Till, Till, Till, Till, l'ascoltiamo proprio a Till, dedicata a Till.

Ed era Mario Bellovino con fotografie in questa giornata, in questo lunedì 13 di luglio, e salutiamo anche coloro che riseguiranno questa puntata che andrà in onda il lunedì 10 di agosto, perché saremo in vacanza sotto il sole cocente ad abbronzarci e saremo ovviamente con il pensiero sintonizzati con le orecchie su Radio Liscio. Allora, prima abbiamo ascoltato Till, brano inciso da parecchi artisti, da Percy Faith, Roger Williams nel 57 e poi Caterina Valente nel 1960. E a proposito invece anche di Mario Bellovino, sarà protagonista questa domenica, verrà a trovarci su a San Giorgio di Susa, perché alle ore 17, tardino pomeriggio come orario, ci sarà un'altra tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, e ha anche scritto una canzone inerente alla donazione e verrà a presentarla. Quindi per chi avrà piacere, ci vediamo tutti in Val di Susa, San Giorgio, per una nuova tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, con la sfida la musica italiana contro la musica straniera. Il pubblico ovviamente dovrà decretare chi vincerà, e in quell'evento parleremo di donazione di cellule staminali, anche di organi. Un grazie anche alla Reggia di Venaria, alla Sala Diana, che sabato davvero è stata una serata meravigliosa, davvero belle, di quelle serate che ci rimarranno nel corazzone, nella mente, perché davvero è stata una serata magica all'interno di un contesto favoloso. Altra card, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione millennial con Marcella Bella, Pelle Diamante. Il titolo è curioso, Pelle Diamante, perché va trattata bene la pelle, probabilmente, perché va il diamante, proprio bisogna avere tatto per mantenerlo pulito, lindo. La stessa cosa dovremmo farlo con la pelle. Questo è quello che a me ha così raccontato un po' il titolo della canzone. Pelle Diamante, ce l'ascoltiamo. Magari poi racconta tutt'altro.

Pelle Diamante, canzone presentata al Festival di Sanremo proprio del 2025, quindi lo scorso anno, ed è un inno femminista dedicato alle donne forti e indipendenti. Il significato ruota attorno all'idea di costruire una corazza e avere la pelle dura, quindi la pelle di diamante è ovviamente una pelle dura, anche perché il diamante è pregiato, sì, ma è davvero anche resistente di natura. E nel 2025 c'è stata una truffa bellissima nella provincia di Mantova, la truffa al tipo il film Mr. Doubtfire, quello con il grande Robbie Williams. Pensate, un uomo di 57 anni è stato scoperto perché si è travestito con abiti femminili, parrucca e trucco per fingersi la madre defunta. Lo stratagemma gli è servito per presentarsi all'anagrafe e rinnovare il documento della donna, continuando così a incassare la pensione di quest'ultima per anni, con il corpo conservato in casa. Quindi pensate un po' dove arriva la mente umana pur di mantenere attiva la pensione. Altri appuntamenti li diremo in corso d'opera, perché questo sabato si balla alla Peschiera. Oltre al 19 a San Giorgio con l'Admin Tour ci sarà un'altra data a Vaglio Serra, ma ne parleremo puntata facendo, perché è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Quest'oggi un tuffo nel passato con una simpatica canzone proposta dall'orchestra di Castellina Pasi dal titolo La gallina, con i suoni, con gli effetti speciali. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

0: Guglielmo Tedaldi, un bravissimo clarinettista.
1: Ed era la gallina Tempo di Mazzurca con appunto questo tuffo nel passato grazie all'orchestra di Castrina Pasi. Ricordiamo gli appuntamenti: questo sabato 18 di luglio presso la Peschiera di Valdengo si ballerà con il trio dei Rubacuori con Marco, Pierre e Fred, quindi si potrà ballare, e poi ci sarà il gelato offerto, questo davvero è un invito particolare per gli amanti di gelato. Se io potessi vi raggiungerei agli stand, perché il 18 di luglio saremo a Vaglio Serra con In Acustica con Alex Catania, e Anna Oliva faremo uno spettacolo che lo facciamo ogni anno proprio a Vaglio Serra in provincia di Asti, in questa terrazza bellissima dove si vede un panorama sensazionale, e cantiamo i grandi successi della musica italiana. Poi un po' si canta, un po' si balla, davvero si trascorrono 2-3 orette meravigliose con una Arietta Lieve che ci viene a trovare. Non vediamo l'ora di raggiungere Vaglio Serra. Poi il 19 appunto abbiamo parlato di San Giorgio con Lado Ventura e la partecipazione di Aido. Alle ore 17 tutta la Val di Susa, venite a far casino, a supportare la musica italiana. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione della canzone acustica. E allora cantiamo, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone meravigliosa. Ma che dico?

ed era meraviglioso del grande Domenico Modugno, però poi ripreso anche dai Negramaro qualche anno più tardi. La ripresero la canzone con un arrangiamento nuovo, diciamo un po' più contemporaneo, però la canzone era già bella di partenza, perché se non c'era materia prima, poi fare i miracoli dopo diventa più complicato. Altra carta, generazione Baby Boomers, Minoritano in arrivo con Era il tempo delle more. Ci documenteremo, e secondo me lì sono nate le possibilità dei parrucchieri di cambiare colore, perché le bionde dicono scusa, è il tempo delle more, e noi bionde cosa facciamo? E allora Minoritano scrisse la canzone Era il tempo delle more. L'ascoltiamo. Non era così, Marco?

0: le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Abbiamo da fare noi.
2: Complimenti a Radio Liscio.
1: Questa, ascoltatela.
2: E a Cicci.
1: Armando Sabini, applauso.

Questo medley di successi di Armando Savini a tempo di valzer durante la manifestazione, il primo anno di Radio Liscio che abbiamo festeggiato nella nostra casa, che è la Peschiera di Valdengo. Davvero tantissime le iniziative anche che saranno prossime alla prossima stagione, che bollono in pentola. Mentre prima abbiamo ascoltato era Il Tempo delle More con Mino Reitano, canzone che ha partecipato a Canzonissima del 71, una ballata nostalgica che racconta un po' l'innocenza dei primi amori giovanili, legando la freschezza del sentimento alla bellezza della natura e dei ricordi. E in quell'anno, nel 71, ci fu la rivoluzione delle lavatrici, perché in tantissime case italiane si diffuse appunto in modo massiccio questo elettrodomestico nuovo, dove appunto vennero sostituiti metodi di lavaggio a mano, liberando tantissimo tempo libero alle donne, perché una volta, lo sappiamo, si andava proprio a lavare a mano, ci si ritrovava magari con i vicini di casa, era anche un momento goliardico di fare un po' di comunella, mentre oggi invece abbiamo la lavatrice, poi abbiamo l'asciugatrice che ha anche la funzione di stiratrice, quindi ti toglie tutto quanto, manca solamente più il robottino che dall'asciugatrice porta la roba nel mobile e siamo belle che a posto, giusto Marco? O c'è già? Forse c'è già, il nostro Marco Sasso lo sta pensando, il robottino che prende la roba già asciutta e la sistemi nell'armadio, e poi il robottino ti veste anche, così non abbiamo più nessun tipo di incombenza. Altra carta, altra canzone, Generazione X, arriva Mia Martini con Tu piccolo uomo non andare via, rimani qui con noi collegato con Melodia, non andare via, così facciamo la rima. Ti è piaciuta questa, Marco? L'hanno sentita? Eravamo ancora aperti? Mannaggia, mannaggia, mannaggia!

bellissima canzone Piccolo Uomo di Mia Martini, lanciata nel 72, e in quell'anno vinse il Festival Bar dello stesso anno, segnando il grande successo commerciale dell'artista stessa. La musica la ricordiamo di Dario Baldambembo, mentre invece le parole, il testo del grande Bruno Lauzi con Michelangelo La Bionda. Davvero bella questa canzone, e ci accompagna ai saluti, perché davvero il tempo è volato in un battibaleno anche quest'oggi, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, da tutte le parti, in tutti i dispositivi, con quest'oretta dedicata alla melodia italiana. Torneremo domani, vi auguriamo una buona continuazione su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Teleantenna, su Studio 1, in tutti i dispositivi sintonizzati con noi in questo momento. E l'ultima carta con la quale ci salutiamo prevede l'orchestra da ballo contemporanea, una voce che racconta le tradizioni, quella di Veronica Cuneo e la sua Rossi Tramonti. Ciao a tutti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Raid incrociati Stati Uniti-Iran mentre si ferma di nuovo il transito nello stretto di Hormuz. Prima fanno un accordo, poi attaccano una nave. Sono malati, le parole del presidente degli Stati Uniti Trump, che rivendica: Hormuz è aperto, li abbiamo colpiti duramente. Chiuso per motivi di sicurezza, ribadisce l'Iran. Intanto il comando centrale degli Stati Uniti afferma di aver completato una nuova ondata di attacchi offensivi contro l'Iran e le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito obiettivi e basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Droni ucraini in Russia, nella regione di Mosca 3 vittime e 5 feriti, quasi 350 i droni che i russi riferiscono di aver abbattuto in varie regioni, tra cui Krasnodar e la Repubblica di Crimea. Nella notte Mosca invece ha colpito le regioni ucraine di Zaporizhzhia e Odessa, oltre a infrastrutture portuali, 2 feriti. Intanto oggi a Parigi si tiene il vertice della coalizione dei volenterosi. Al summit sul sostegno di Kiev, 25 capi di Stato e di Governo. A fare le veci della Meloni, il ministro degli esteri Tajani. Omicidio-suicidio in un appartamento di Bologna. Un 82enne avrebbe esploso 2 colpi di pistola, regolarmente detenuta, uccidendo la moglie 86enne che dormiva nel letto. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso con un terzo colpo. Lutto a Hollywood, è morto a 78 anni l'attore Sam Neill, che 3 anni fa aveva rivelato di essere malato. Neozelandese di nascita, irlandese d'adozione, vanta una lunga carriera con la partecipazione a film di grande successo come Caccia a Ottobre Rosso, Lezioni di piano e Il seme della follia. Il grande pubblico lo ricorda protagonista in Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant. MotoGP, Marc Marquez, imprendibile, lo spagnolo della Ducati, dopo la sprint, vince anche la gara lunga in Germania. In classifica il 93 supera Bezzecchi, out per infortunio, e si porta a 18 punti da Martin, leader del mondiale. Sul podio anche Ogura e Fernandez. Ed è tutto, a più tardi.

bella gente! Come va? Buon lunedì! Buon caldo lunedì 13 luglio 2026. Non credo che ho aperto 26.000 pagine. No, perché all'inizio io apro tutto, apro i giornali in una pagina, apro WhatsApp in quell'altra che già arrivano i vostri messaggi, ho la pagina del collegamento col Cinghia e poi ho tutte le mie altre robine, i segnali che tutto sta andando bene, l'audio, il video, e quindi è fonte di terribile stress. Come va? Giornata che si preannuncia, ve lo dico già, calda. Addirittura danno in Sardegna caldo insopportabile. Mentre fonte di malessere sulla pianura padano-veneta ed Emilia-Romagna ed anche in Toscana e in Lazio. Quindi chissà come sono contenti quelli che stanno seguendoci in Radio Liscio Visione sul network Teleantenna, che appunto copre Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Va un po' meglio a noi nell'area di prima antenna, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. E no, Lombardia, Studio 1, anche voi lì bastonerete con caldo. Io ho visto adesso le previsioni per il posticino, il mio paesello, io sono addirittura il borgo del mio paesello, e danno da oggi, no, tranquilli, massimo 32 gradi, è vivibilissima, ma da domani si balza a 35 e poi fa 36, per cui qui in mezzo alle colline, il cuore delle colline del Monferrato. Pensa, in città di solito ci sono dai 3 ai 5 gradi in più, per cui avete tutta la mia comprensione e tutta la mia presenza di conforto. Allora, cominciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda, c'è già il Paolo di Genova. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia. Sempre più caldo, non lo reggo più. Non ho il condizionatore, non me lo posso permettere, purtroppo. Volevo sentire Luna Caprese di Peppino di Capri. Non ho Luna Caprese, ma oggi omaggeremo, come è giusto che sia, Peppino di Capri, addirittura con due. Il primo vintage e l'ultimo. Li abbiamo dedicati totalmente a lui. Per cui partiamo subito con la musica, che oggi siamo anche in orario e la manteniamo. Sei pronto, Cinghia? Oggi è in canotta vogatore con tatuaggio a vista. Stesso posto, stesse sagre. Omar Codazzi e Pietro Galassi. Omar Codazzi e Pietro Galassi o Omar Codazzi?

0: Messi, Pietro Galassi.
1: Grazie a tutti.
2: Allora, era un po' una parodia di stessa spiaggia, stesso mare, stesso posto, stesse sagre. Erano Marco Dazzi e Pietro Galassi e effettivamente inneggiano questo periodo. Qui l'hanno appena fatta nel mio paesello, sabato, domenica e lunedì scorsi della settimana scorsa, non ieri. La festa del paese, come veniva chiamata una volta, dove c'è chi cerca di essere innovativo, inventarsi sempre qualche cosa tutti gli anni, mentre ci sono quelli che vivono sulla sagra della salsiccia, della polenta, l'agnolotto. Qui va l'agnolotto, beh, devo dire che sono buonissimi, e non solo, e c'è impegno perché in effetti sono i soldini che entrano. Intanto è un sistema per vedersi tutti insieme, succede una o due volte all'anno, la Befana e quando c'è la festa del paese d'estate, e poi devo dire si mangia bene, con una cifra assolutamente contenute, per cui ci si trova tutti, ci si rincontra, ciao come stai, ci si vede che si è ancora vivi e quindi si è felici. Ieri è stata una domenica bestiale, devo dire, perché è cominciata malissimo, mi sono alzato, sono uscito di casa, sono andato nell'aia, c'è mia moglie che piazza le piante in vaso in posizioni strategiche e io ho beccato un ramo dritto nella tempia, e meno male mi è andata bene, non ho beccato l'occhio. Ho criticato sottovoce con sentimento questa posizione della pianta, ma tamponato, dopo quando ho smesso di emettere liquidi, tutto è rientrato. Poi nel pomeriggio mi sono goduto Sinner, ragazzi, ma goduto, proprio goduto, perché io credevo fermissimamente, credevo in lui fin dal, anche quando ha perso il primo set 7-6 al tie break, gli ho detto no, Zverev non ce la fate nel sto ritmo, non ce la fate nel sto ritmo, e difatti grande, ma con una determinazione, l'occhio che uccide quando è concentrato così. Quindi chapeau, perché comunque è un italiano che ci rappresenta nel mondo ed è numero uno nel mondo. In quante cose siamo numeri uno nel mondo? In tante, ma non sappiamo farci valere, quindi va bene così. E poi ieri sera c'è stata una bellissima festa qui a casa mia, perché i nipotini ogni tanto dicono vorremmo la pizza del nonno, e il nonno si esalta, perché sono io che preparo l'impasto, sono io che ho comprato il forno apposta per fare la pizza, il forno che arriva a 450 gradi, per cui mi vado in autoesaltazione. Ma ieri, condizionato da tutti i nipotini, c'era tutta la famiglia, tutti e quattro i figli, con moglie e mariti, con i nipotini, e i due nonni ovviamente si esaltano. Ed è stato veramente stupendo. La pizza buonissima. L'hanno fatto i figli ieri sera. L'impasto l'avevo fatto io, ma loro hanno detto la facciamo noi, perché così si sono attrezzati. Una faceva il pomodoro col basilico, quell'altro stirava la pasta. E è stato un bel momento di collaborazione. Ma poi alla fine siamo arrivati al Nirvana. Perché è una notizia che non posso dare, mi è stato vietato di darla, perché io vengo considerato un fanatico dei social, che non è vero, ma il figlio più piccolo con sua moglie, lui su una cosa importante mi interrompe, il cinghia, ci hanno annunciato che diventerò nonno per la quarta volta. Vai con champagne di Peppino Di Capri, vai. Bye.

0: queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Bene, abbiamo avuto Champagne, il primo vintage di oggi, che omaggia questo grande, questo che ha contribuito, forse non aveva bisogno, a rendere Capri famosa nel mondo, perché Peppino di Capri, e con le sue canzoni, soprattutto in Sud America, lui era Champagne, è stata una canzone che in Sud America ha spaccato dappertutto, in Uruguay, in Argentina, nel Cile, in Perù, un grandissimo successo. L'altra notizia brutta è che è morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park e Lezioni di piano. Aveva 78 anni, aveva un linfoma e visto che mi hanno sentito, guarda qui, Radio Liscio, tu mi metti sempre lo stress, cinghia, mi fa no, non si sente niente, hai l'accollegamento quello sbagliato. Invece guarda che bella notizia, capisco la tua commozione, anche tua moglie chissà che felicità, auguri e tante cose belle Carla, quindi sentivano bene, sei tu che sei sordo, cinghia. Oh, mi fa no, non si sente niente, stai parlando per niente, cambia switch e ti mette l'ansia. Io non amo lavorare con l'ansia. Invece la gente stava sentendo quella che è stata la bella notizia, non la ripeto. Ciao Ettore e Cinghia, sono Max da Prato. Domani mi puoi mettere Bang Bang di Dalida, grazie. Vedremo cosa potrà fare il nostro programmatore. Buongiorno a tutti, ricordo il grande Peppino di Capri, potrei ascoltare Un grande amore e niente più. No, abbiamo già scelto Champagne, la prima, e ve l'ho appena fatta ascoltare, e alla fine metto il twist. Buongiorno, vorrei salutare la signora Anna e Biagio, lo giudice di Collegno. Grazie, va bene. Ciao Ettore Cinghia, buon inizio settimana, Graziella da Verniasco. Che bella notizia, diventare nonno per la quarta volta, non ci ho dormito fino alle 5 stanotte, ma proprio per la carica emotiva, felice, mi sono guardato un film, mi sono beato di tutto quello che succede, perché, attenzione, per esempio Sam Neill, che è morto a 78 anni, quando si arriva a 80... comincia quello che è il decennio letale di solito per noi maschietti, per cui uno comincia a pensarci, poi c'è chi ha paura, chi non ha paura, chi se ne frega, ma uno comincia a pensarci, per cui avere una vita in più

a tenere duro, perché dice voglio arrivare fino all'età in cui almeno si ricorderà di me. È un titolo di coraggio e di resilienza. Allora, siamo a Tocchigno e Mirko Casadei, pensa a te che coppia. Ciao mare, era stata chiesta ieri, no, ieri, venerdì.

0: Ciao Mare.
1: Ok, ciao Mare.
2: Compiata, ragazzi.
0: Grazie,
2: che è compiata, ragazzi.
0: Cesenati con Gatteo Mare, fatevi.
2: Erano Tocchigno e Mirko Casadei in Ciao Mare durante il Balamondo. Cos'è il Balamondo? Il Balamondo è un World Music Festival che comincerà dopodomani da Misano Adriatico e che poi farà il giro di un po' di località e di spiagge, ma ovviamente l'orchestra Mirko Casadei, che poi si accompagna a questi nomini, Tocchigno e edizione 2026. Senti, cancello che non mi vieni fuori e richiedo Balamondo cosa fa, perché si possono fare queste cose in diretta. Balamondo 2026, edizione del 2026, se si apre. Come festa, photo gallery, le date tutte le sere, Fiorano, eccolo qui. Misano Adriatico il 15, Gatteo Mare Arena Rubicone il 16, il 18, il 19.

televisione era appena partita, 1954, quindi rigorosamente bianco e nero, grande 19 pollici, grande così, un po' offuscata, però lui c'era molto spesso. Lui chi era? Era Peter Van Wood. Peter Van Wood che cantava delle canzoni esilaranti, come per esempio questa in cui lui parla alla sua chitarra come se fosse la sua ragazza e ha un dialogo che come centro dell'espressione c'è butta la chiave, lui è chiuso fuori casa.

era Peter Bambuda, butta la chiave. Lo faccio per far ridere il cinghia. Mi è andata verso l'acqua. Manda la musica, muoio. Ho bevuto un sorso d'acqua. Succedono quei momenti in cui uno si aggrappa così alla vita. Ti aspetterò domani.

Allora, ti aspetterò domani, di Graziano Cianni, era da Claudia Di Biasti per il suo Vincenzo. Per la qualità della musica di Radio Lition, sì, perché questa è Radio Lition Summer Edition, anche nella versione Summer Edition, con le altre emittenti non c'è competition. Bravo! Bravo, auguri super nonno Ettore. Silvano di Busto Arsizio, grazie Silvano, questa è bella. No, prima quando sono stato colto da accesso da tosse acqua di traverso, quello mi fa impazzire che El Cinghia e il Supremo si sganasciavano dalle risate, no? E si mandavano messaggi divertenti tipo oggi lo perdiamo e cose di questo genere. Perché loro si divertono quando succedono queste robe in diretta, perché più diretta di così non si può. Allora, Ettore, hai mani grandi, che hai fatto il pugile? Ma ti pare che con delle mani da pianista così delicate, cosa guardi, cosa vedi, posso aver fatto il pugile? Le mie mani sono perfette, anzi non è che ti voglia creare invidia, caro Nicola Pescarese, che mi chiedi cuoricini, ma per tutta la mia vita le signorine e molte signorine e tutte le signore hanno sempre apprezzato queste mani grandi, per quello che volete voi meglio, punto. Allora, pensavi di essere spiritoso, ma io lo sono vieppiù. Ti amo, punto e basta, è stata chiesta venerdì per Cristina della Loggia di Torino, Federica Cocco. Quando una donna ti guarda languida e ti dice

Ok, talk. E allora, io ho scritto al Supremo: la diretta è saper trasformare i momenti di tragedia in spettacolo. Vedi Molière. No, Molière è morto sul palcoscenico mentre stava recitando una sua commedia, e il Supremo mi ha risposto: esatto. Fiamo punto e basta. Per Cristina della Loggia Torino era la Federica Cocco. Allora, ritorniamo ai messaggi. Non c'è niente di nuovo, va benissimo, e quindi posso andare avanti. C'era un'altra cosa che volevo dirvi, ma non me la sono appuntata perché me la sono già anche dimenticata. 38, siamo quasi in orario, fantastico. Per Daglia, ah no, non vi ho detto oggi che, mi è tornata in mente, oggi, lunedì 13 luglio, è il 195esimo giorno dell'anno. Ne mancano 171 alla fine dell'anno. È Sant'Enrico ed è una delle giornate olimpiche del Cinghia, perché oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte. Ieri sera, infatti, tutti i bambini in esaltazione. Quando io faccio la pizza, come ieri sera, le compro, metto nella friggitrice ad aria, perché i nipotini le chiedono la pizza con le patatine. Poi patatine, quindi le patatine ci sono sempre. Le vere patatine fritte, le frites, tutti dicono sono nate in Germania, sono nate in Francia, in America sono, le chiamano le French chips, le patatine francesi. In effetti sono nate in Belgio, e in Belgio, per farle buone come è, le cuociono non con l'olio, le cuociono con lo strutto. Io, che sono stato a Bruxelles per un po' di anni, le patatine fritte là erano, li prendono anche in giro ironicamente i belgi, le belge e le frites, i belgi e le patatine fritte, ma come le mangi là, com'è come non è, sono più buone. Sì, anche i francesi, non so, ma quelle belghe sono le più buone. Allora, la donna di Picche, la donna di Picche, che è il terzo vintage di oggi, partecipò a Canzonissima del 1968, ma non entrò neanche in finale. La cantava Little Tony, è stata chiesta da Daglia di Occhieppo. È il due di Picche e c'è la donna di Picche.

0: carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
2: Mattello qui!

0: Prego, Wilmer. Wilmer Modato dalla Peschiera di Valdengo, che sabato prossimo, il 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo ci sarà il trio Rubacuori, composto da Marco, Pier e Fred, che vi faranno ascoltare le loro canzoni assolutamente romantiche. Il trio Rubacuori, sabato prossimo alla Peschiera di Valdengo, la sera, sono loro che animano. Buongiorno, vorrei se possibile mandare un grande bacio alla mia mamma Maria da parte di Claudio e Dani da Cremona, e se possibile una canzone di Claudio Villa, grazie mille. Allora, la canzone di Claudio Villa te la mando domani, perché la scaletta, sapete che quando è fatta non si tocca, le richieste poi vengono avvalorate per l'indomani. Cremona, quindi stai guardando su Studio 1, Studio 1 è la televisione sul canale 95, irradia da Cremona, da Montepenice, mentre siamo sempre in Radio Liscio Visione con il network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, e poi Prima Antenna, canale 14, Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria. Siamo al primo vinile di Casa Andenna e siamo alla 26esima posizione. Prima della fine del mese arriveremo a concludere questa classifica delle 500 canzoni più belle del mondo secondo la rivista Rolling Stone, prima edizione, che risale addirittura alla fine del secolo scorso. Ma ho delle novità per settembre, ve le dirò a settembre. Allora, al 26esimo posto c'è questa canzone del 1955, che la stessa rivista Rolling Stones ha dichiarato che l'epoca delle chitarre rock and roll comincia qui. Comincia qui con lui, Chuck Berry, con questo brano che venne messo anche nella colonna sonora del film Cadillac Records, che celebrava la storia della casa discografica Chess Records come una delle grandi case discografiche che hanno lanciato questo tipo di musica. Il brano, vi piace il rock? Siete pronti? Chuck Berry, Maybelline.
1: Maybelline.

grande, grande, grande. Con un filmato dell'epoca, però bravo Cinghia. Era Maybelline, 26esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Era Chuck Berry. Chuck Berry, mi ricordo il film Ritorno al futuro, dove Marty McFly nel passato sul palcoscenico di una festa scolastica suona Johnny B. Good e c'è il cugino di Chuck Berry che prende il telefono, lo chiama e gli fa senti un po', non è quel tipo di musica, di brano che stavi cercando, senti un po' sta roba se ti piace. Ed era Johnny B. Good, che fu un altro dei grandi successi di Chuck Berry. Va bene, buongiorno Ettore Marco, buona settimana a tutti da Nonna Rina di San Giorgio. Quando è possibile vorremmo ascoltare Abbronzatissima, grazie mille. Dai, domani vediamo se te la mettiamo. Buongiorno Ettore, ti ringrazio per avermi messo Butta la chiave di Peter Van Boo, da Anna da Torino. Buona giornata a tutti voi, grazie Anna. Allora, siamo al finale della prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition e quindi salutiamo le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine di questa prima ora, mentre le altre televisioni restano collegate. L'appuntamento per domani, come sempre, Prima Antenna TV, prima ora di Canzoni Senza Frontiere dalle 11 alle 12, mentre Canzoni Senza Frontiere va avanti fino alle 13. E per esempio adesso con che cosa va avanti per concludere la prima ora? Baci, baci, baci, baci, baci, baci! Daniele Cordani.

0: baci, baci, baci, baci, baci, baci, baci del Daniele Cordani. Bella questa notizia del Corriere della Sera, però ve la leggo dopo perché adesso non faccio in tempo. E perché din don, din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno e quindi mezzogiorno c'è il capo d'ora di Radio Lition Summer Edition e quindi ci sono le reclame e poi le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. Quattro serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. Quattro serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Hollywood saluta il professor Alan Grant, alias l'attore Sam Neill, protagonista del primo Jurassic Park e nei film seguenti. Si è spento all'età di 78 anni per una malattia che aveva raccontato già da qualche anno. Nella sua lunga e fortunata carriera è stato interprete di spicco di Lezioni di piano, Caccia a Ottobre Rosso e Il seme della follia. Tanti e popolari anche i suoi ruoli in diverse serie televisive, tra cui la celebre Peaky Blinders. Stati Uniti e Iran a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con i sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa se Washington non rispetta gli impegni, dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Intanto le guardie rivoluzionarie iraniane, attraverso un comunicato, annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. 22 fermi a Palermo per l'escalation criminale che si è verificata negli ultimi mesi. 7 le persone finite in carcere, secondo gli inquirenti, sono autori e mandanti di attentati, intimidazioni e violenze legati al traffico e allo spaccio di droga che si succedevano da mesi nei quartieri San Lorenzo e Zen. A disposizione del gruppo, battezzato la banda dei Kalashnikov, un vero arsenale di armi. A 9 degli indagati vengono contestati i reati di estorsione, tentata estorsione, detenzione illegale di armi da guerra e l'aggravante mafiosa. Thailandia, dramma in un pub di Bangkok. Almeno 27 persone sono morte in un incendio divampato nel locale. Secondo le prime informazioni ci sarebbero voluti circa 30 minuti per domare le fiamme. Molte delle vittime sarebbero state trovate nei bagni e sul retro del pub. Si indaga sulle cause dell'incendio. Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani, la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena da Atalanta, allo stesso orario. La finale domenica 19 luglio ed è tutto, a più tardi.
6: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao bella gente, a tutte e a tutti, buon lunedì 13 luglio 2026, 195esimo giorno dell'anno, ne mancano 171 alla fine dell'anno, è Sant'Enrico ed è la giornata mondiale delle patatine fritte, le French chips come le chiamano gli americani, gli inglesi sono chips. Difatti da loro si mangia per strada nel famosi street food chip and fish, i pesciolini e le patatine che come gusto si mischiano molto bene, e in Belgio invece la patatina fritta è il piatto nazionale. Oggi, trasmissione del 13 luglio, va in replica il 10 di agosto, perché sapete che agosto la moglie del Supremo gli dice o fai le vacanze o ti divorzio, per cui lui si mette a 90 gradi e acquisisce, e quindi agosto siamo in replica e la trasmissione di oggi andrà in replica lunedì 10 agosto. Quindi per chi stesse ascoltando la replica, oggi 10 d'agosto è il 222esimo giorno dell'anno, ne mancano 143 alla fine dell'anno, è San Lorenzo, stasera tutti al buio a guardare le stelle cadenti, ed è la giornata mondiale del leone, il leone. Pensate che ne restano solo 30.000 esemplari al mondo, quindi è in pericolo di estinzione, e in Africa dicono di fare attenzione perché non si può scendere sotto questo numero, perché fa proprio parte dell'equilibrio della fauna africana l'esistenza del leone, quindi hanno cominciato a difenderlo monitorandoli uno per uno tutti e 30.000. Allora, siamo al primo brano di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Bella questa notizia, aspetta, perché Corriere della Sera. Marco Locatelli, neurochirurgo, ordinario di neurochirurgia alla Statale di Milano, dice che ha fatto più di 4.000 interventi al cervello, di cui da quanto mi risulta anche a uno dei miei figli, e il cervello non sa distinguere tra il sesso e il cioccolato, cioè tutte e due gli danno le stesse sensazioni di piacere. Forse per quello che io tutte le mattine mi faccio i 20 grammi di cioccolato fondente al 99%. Quindi l'esercizio fisico è una medicina per il cervello. Lei cosa pratica? Guardi, dopo aver finanziato tutte le palestre di Milano, sembra mia moglie, senza mai riuscire a frequentare, mi sono arreso e oggi le dico senza vergogna, amo andare in una spa e farmi una bella sauna rilassante. Detto da uno dei massimi neurochirurghi italiani. Io non c'ero, se c'ero dormivo, e quindi non incolparmi per piacere di nulla. Io non c'ero.

Io non c'ero! Cantava Matteo Tarantino. Ciao Ettore, non c'ero neanch'io, mi sono collegato solo ora. Buona settimana a tutti, Giancarlo D'Alesa. Beh, anche la seconda ora è tosta, Giancarlo. Per cui abbiamo il Supremo, ha messo dei grandi classici anche come vintage, per cui è in piena postura estiva, Summer Edition. Pensa che richiesta da Nicola Pescarese, quindi lo accontenta, il pugno ha messo in scaletta Attenti al lupo. È il quarto vintage di oggi, è una canzone scritta da Ron, cantata da Lucio Dalla nel 1990, partecipò a Fantastico 90 condotto da Pippo Baudo e uscì ed entrò subito in classifica al decimo posto nel novembre del 1990. Poi è rimasta in classifica fino al primo posto. È rimasta in classifica fino al 30 marzo, quindi 4 mesi in classifica, e alla fine dell'anno risulterà il quarto singolo più venduto in Italia. In questo momento, fino ad ora, vede 30 milioni di visualizzazioni su YouTube del balletto, che non era usuale vedere Lucio Dalla ballicchiare, perché quando fece il videoclip era in un circo affiancato da due donne, le coriste Iskra Menarini e Carolina Balboni, per quelli che sono i fanatici dei particolari, e ballavano con lui che faceva il lupo e loro due accanto. Ma adesso ve lo faccio vedere. Attenti al lupo per Nicola Pescarese, 1990, Lucio Dalla, quarto vintage.

0: Bravissimo, bellissimo, divertentissimo. Poi lui che si applica, proprio si vede il buon Lucio Dalla. Caspita, sono già 14 anni che è morto, ragazzi, 2012, lui che era del 43. Attenti al lupo per Nicola Pescarese, una canzone del 90, era Lucio Dalla. Intanto la notizia che ha fatto piacere è che la televisione, lo posso dire adesso perché sono scollegati, con la quale facciamo Radio Liscio Visione in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, prima Antenna TV, pare che sia diventata la più importante del Piemonte. Questo possiamo dirlo grazie anche, arriva il caffè, wow, grazie anche alle serate della Peschiera di Valdengo in diretta, grazie anche a Canzoni Senza Frontiere. È arrivata qui la signora, ma oggi non si mostra perché è discinta. No, discinta, come può stare una discinta? Un body nero, il bermudone alla... ecco, vedi, no, figurati se si vergogna a farsi vedere. Ma dai, sei tutta nuda.
1: Ma
0: si dia un contegno. Ste donne, pur dimostrarsi, quello lì ride, vedi, l'hai fatto ridere. Non siete seri, nessuno è serio. Uno deve mantenere una linea di trasmissione ed è circondato da persone poco serie. Questo mi dà il batticuore, alla mia età il batticuore non va bene. Ah, un po' di caffè. Ah no, il caffè ti dà il batticuore ancora di più. Vabbè, chi se ne frega, batticuore. Batticuore di Roberto Polisano.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Grazie a voi, si è alzata un pochettino la temperatura, ritorniamo nuovamente alla baciata, che magari andiamo in salita, ci facciamo anche qualche cavallo di gruppo, magari
2: ci sta.
1: Questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola baciata ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos! Poesia, mamma mia. Alla,
3: un, due, tre, sculetta.

0: Vai ragazzi, abbiamo scaldato l'ambiente abbastanza. Su, eccolo qua.
1: Ma che bravi ragazzi. Allora le file sono pronte.
2: E vai con la baciata anche. Ma quanto chiacchierate, Filadelfia. Allora, siamo al momento del secondo vinile della trasmissione di oggi e siamo alla 25esima posizione. Ne mancano 25, 24 dopo di questa per arrivare alla prima, per esaudire e terminare la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, che fu la prima classifica che fecero quelli della rivista Rolling Stone, la Bibbia della musica leggera mondiale, alla fine del secolo scorso, che poi ci sono state delle modifiche, 2001, 2004, 2012, 2021, 2024, e man mano delle canzoni uscivano, delle canzoni entravano, e quella del 2024, pensate che rispetto a quella che vi ho presentato io in questi mesi, ci sono 220 canzoni nuove. Wow, wow, chissà come sarà. Ne parleremo più avanti. Allora, al 25esimo posto della prima vecchia classifica c'era questa Hooked on a Feeling. Tradotto potrebbe essere Hooked, uncinato a una sensazione, su una sensazione. Brano interpretato dai Blue Swede, un gruppo norvegese, mi pare di ricordo. Aspetta, perché ho preso le note. Vai a vedere la versione registrata. Allora, i Blue Swede, capitanati da Björn Skifs. E cosa aveva di bello questo brano? Che cominciava con un riff che sembrava quello degli aborigeni australiani. Uga chaga uga uga uga chaga uga uga. E comincia proprio così, eh? Hooked on a Feeling, Blue Swede, nel 1974, secondo vinile di Casandenna oggi, 25esimo in classifica nelle 500 canzoni più belle di sempre.

Allora era Hooked on a Feeling dei Blue Suede con il loro cantante di punta che era Bjorn Skips. Allora cancella questo, andiamo avanti con questo. I vivi e i morti, i vivi e i nati e i morti. Il 13 di luglio di qualche anno fa nasceva Harrison Ford, quindi Indiana Jones. 1942, oggi ne compie 84. Comincerà a fare un po' fatica a fare Indiana Jones. Oh, questo è un aneddoto. Erno Rubik, l'inventore del cubo di Rubik, l'uomo più ricco d'Ungheria grazie al cubo di Rubik, è del 1944. Mi ricordo che nel 1993, a Giochi senza frontiere a Budapest, lui era lì fra il pubblico e io l'ho invitato mentre facevo la trasmissione e gli ho messo in mano il suo cubo, perché era il cubo di Rubik. E gli ho detto: mi faccia vedere come lo fa lei. Ha sbagliato! E fu una scena tremenda, nel senso emotivo, perché lui, che era imbarazzatissimo, continuava a girare sto cubo fra le mani e non riusciva a trovare la soluzione. Ho steso un pietoso velo, ho detto: vabbè, l'emozione del momento, siamo in Eurovisione. Però ho vissuto anche quell'esperienza lì, di farlo fare a lui, che l'aveva inventato, che l'ha fatto diventare l'uomo più ricco dell'Ungheria, e non è riuscito a farlo. 1944, Erno Rubik. Patrick Stewart, wow, è del 1940, quindi ne fa 86, il capitano Jean-Luc Picard, il comandante dell'Enterprise, Star Trek, quello della seconda serie di Star Trek, lo adora il cinghia. Lamine Yamal, allora oggi Lamine Yamal, il più grande, forse più freccia e stella che sta illuminando il cielo del calcio di Spagna e del mondo, Lamine Yamal, che sta facendo i mondiali, oggi compie 19 anni, è un bambinetto, 19 anni. E poi oggi volevo salutare l'amico che ritroverò al Festival della Musica Leggera anni 60, 70 e 80 a Luino il 10 di ottobre, compie 80 anni Santino Rocchetti. E vai! Morti, ne ho uno solo. Bernardo Provenzano, il boss dei boss, è morto nel 2016 in carcere, e per 40 anni l'avevano cercato, poi l'hanno trovato grazie a un pizzino che lui aveva mandato alla moglie, l'hanno seguito e l'hanno trovato in un casolare, l'hanno messo al gabbio e lui lì ci è morto, ed è stato uno dei grandi capi della mafia. Bene, abbiamo Boom Boom d'amore, Boom Boom d'amore, Boom Boom d'amore, il battito del cuore, Boom Boom d'amore, Boom Boom d'amore, che prosegua lungo e nel tempo questo Boom Boom d'amore della Daniela Cavanna.

0: Bom bom!
1: Grazie.
0: Bom bom d'amore! Era la Daniela Cavanna. Ettore, buongiorno da Mimmo, Aldo e Giancarlo, biliardisti abitudinari della mattina in compagnia della vostra musica. Un abbraccio a te e a Marco, detto Ercinghia, nonno Mimmo da Firenze. A questo punto mi avete incuriosito, perché io il biliardo in casa ce l'ho da tanti anni, vecchio ma perfetto, ce l'ho in taverna. E a cosa giocate? Biliardo all'italiana? Carambola? Goriziana? Cosa fate? L'americana con le 15, con le boccette, con le, eh? Perché il biliardo è bello, un passatempo veramente che è un simbolo d'amicizia quando si gioca a biliardo, non in coppia, in coppia ci si tira dietro la stecca, ma quando si gioca così è rilassante, ha i suoi tempi, non c'è fretta, dà soddisfazione quando il colpo riesce. Allora, grazie nonno Mimmo da Firenze, avanti col biliardo, avanti con la nostra musica. Attenzione, sono le 12:41, è quasi ora di andare a fare, di andare in mensa. Allora, Orietta Berti, vi ho detto, grandi classici nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere oggi. Max di Ozzano me l'aveva chiesta venerdì, una canzone del 1970 che arrivò terza al Disco per l'Estate. È un classico. Prendevano in giro l'Orietta Berti, anche i colleghi dicevano: vabbè, ma come fai a fare queste canzoni qua? Terza al Disco per l'Estate, prima in classifica in Parade, perché alla gente piace anche la roba semplice, una roba tipo Finché la barca va. Orietta Berti.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Vi mando questo brano, Sai tutto, della Elena Cammarone, e poi ci facciamo il cinecalendario, che oggi c'è un filmone, wow!

quando odio quando devo fare due cose insieme. Io non sono multitasking, io mi concentro a fare una roba per volta. Allora, fermo qua. Questo qui infilalo dentro lì, là, non vi faccio vedere cosa sto facendo, ma sono pronto a fare quello che mi richiede il figlio medico. Là, dovevo, vabbè, dai, sei tutto della Elena Cammarone. Allora, aspetta che tiro, no, non la tiro, lasciala lì così. Vabbè, faccio quello che devo fare, al diavolo. E voi ascoltate il sottofondo di musica, che è molto bello quello che vi sto facendo ascoltare. È un sottofondo di musica che viene chiamato tappeto musicale e che serve, ecco, errore di sistema, va a fan bagno, sta lì. Allora, il cinecalendario, ecco, cinecalendario, apri il libro, cinecalendario è questo libro che abbina, grazie a Andrea Fiamme e a Sebastiano Barcaroli, un film a tutti i giorni dell'anno. E quello di oggi, ragazzi, siamo al capolavoro. 13 di luglio, Bohemian Rhapsody, con Rami Malek che fa Freddie Mercury. È la storia di Freddie Mercury, di come Freddie Mercury è diventato Freddie Mercury, di come ha inventato i Queen, e tutto questo finalizzato al 13 luglio 1985, quando si svolse il Live Aid, un concerto di beneficenza organizzato in contemporanea a Londra, a New York e in altre parti del mondo, con la partecipazione di decine di superstar della musica mondiale, organizzato da Bob Geldof per combattere la fame in Africa. Questo Live Aid si svolse il 13 luglio del 1985 ed è per questo che questo Bohemian Rhapsody, che poi fu il brano che Freddie Mercury suonò a Live Aid, è abbinato a questo film bellissimo. Io l'ho visto, molto bello, fa proprio tutta la storia di Freddie Mercury come è stata, di questo genio della musica e del perfezionismo musicale e della visione di un certo tipo di musica. 13 di luglio, guardatelo se potete, ne vale la pena, abbinato ad oggi. Mentre per la replica, il 10 d'agosto, beh, per forza di cose, il 10 d'agosto il film è La notte di San Lorenzo, è un film italiano. La sera del 10 agosto una donna belindia racconta al figlio un episodio della propria infanzia avvenuto quello stesso giorno di tanti anni prima. Uno splendido affresco diretto da Paolo Vittorio Taviani che rilegge la strage del Duomo di San Miniato. Il 10 di agosto è San Lorenzo, quindi la notte di San Lorenzo. E adesso Peppino Di Capri, ve l'avevo detto, oggi l'abbiamo commemorato come giusto che sia, con due brani. Il primo vintage, che è stato Champagne, perché è il suo grande classico conosciuto in tutto il mondo, ma quanto ho ballato io su quest'ultimo vintage di oggi. Addirittura ho vinto delle gare di ballo, poi è stato uno dei brani d'allenamento. Saint-Tropez Twist, 1962, quell'estate fece impazzire tutti, così.

Ole! A Saint-Tropez! Twist! Era Peppino Di Capri, ciao Peppino! Eravamo conosciuti al Festival di Sanremo nel 1970 con Peppino Di Capri, persona deliziosa. E poi rivestiva veramente l'aspetto della napoletanità gentile. Era i napoletani, guardate che a casa loro, io mi ricordo la prima volta che sono andato a Napoli, non c'ero mai stato, scendo dall'aereo, prendo un taxi e il tassista comincia a farmi fare la parte alta perché mi chiede: mai stato a Napoli? No, gliel'ho detto io, la prima volta che vengo a Napoli. Poi mi ha fatto fare la panoramica per vedere com'era tutta Napoli. Poi gli ho detto: dov'è che posso mangiare una pizza buona? E mi ha portato a Marcellino a mangiare la pizza buona. E mi ha aspettato fuori mentre io mangiavo la pizza, perché voleva essere lui a portarmi in albergo. Poi mi ha portato in albergo e a momenti non voleva che pagassi, perché era la prima volta che venivo a Napoli e voleva far vedere com'era la napoletanità, la generosità, l'accoglienza. Io ovviamente lo obbligai ad accettare i miei quattrini, ma fu veramente un impatto meraviglioso. 12:57, ultimo brano di oggi. Megan, Gianmarco Baguzzi, Orchestra Italiana. Vai, cinghia, concludiamo.

0: E su questa Megan si conclude Canzoni senza frontiere di oggi lunedì 13 luglio, appuntamento domani come sempre dalle 11 alle 13, dal lunedì al venerdì tutti i giorni su Radio Lition Summer Edition. Allora, grazie Cinghia come sempre. Da Ettore Andenna l'appuntamento per domani. Conservatevi nonostante il caldo. Sigla.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti, Iran, a Hormuz, transiti azzerati da ieri sera, dice la BBC, mentre secondo altre fonti alcune navi sarebbero passate con sistemi di tracciamento spenti. Stop al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti se Washington non rispetta gli impegni, dice intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, dopo i raid incrociati nelle ultime ore. Le guardie rivoluzionarie attraverso un comunicato annunciano la prosecuzione degli attacchi di ritorsione contro le basi americane in Giordania, Bahrain e Kuwait. Ho appena parlato con i negoziatori israeliani e libanesi per incoraggiarli a raggiungere un accordo. Il fatto che i negoziati si svolgano a Roma dimostra quanto l'Italia sia protagonista nelle azioni di pace in Medio Oriente. Così il ministro degli esteri Tajani, arrivando al Consiglio esteri a Bruxelles e commentando i negoziati che si svolgeranno in Italia il prossimo 15 e 16 luglio. Intanto la Premier Meloni oggi prende parte ai funerali dell'ex emiro del Qatar, Hamad bin Khalifa Al Thani, padre dell'attuale emiro. Ha cambiato il corso della storia della propria nazione, il messaggio di cordoglio della Premier. Secondo indiscrezioni stampa ci sarebbero stati contatti tra Roma e Teheran. Meloni non è nel mirino del regime, il chiarimento dopo la pubblicazione della cosiddetta lista della vendetta da parte di un organo di stampa iraniano. Lista che ha allarmato i leader di diversi paesi. Sentiamo di che si tratta nel servizio di Alessio Galea.
6: Minacce di morte, tute da detenuti. In corso la verifica da parte dell'intelligence italiana sulla blacklist diffusa da Amshari, un quotidiano di proprietà della municipalità di Teheran. Un'immagine generata con l'intelligenza artificiale compone una lista di leader internazionali ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. In cima il presidente statunitense Trump e il premier israeliano Netanyahu, ritratti con un mirino disegnato sulla fronte. Tra i leader europei figura anche la premier italiana Giorgia Meloni, come gli altri in casacca arancione da prigioniero. Nella lista anche il primo ministro britannico Starmer, il premier francese Macron, il cancelliere tedesco Merz ed altri leader americani e israeliani, dal segretario di Stato Rubio al capo del Pentagono Hegseth, dal ministro israeliano della difesa Katz e degli esteri Saar al capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane Zamir. La vendetta sarà inevitabile, la scritta minacciosa del quotidiano. Tra i più diffusi in Iran è considerato vicino alla la più più conservatrice della Repubblica Islamica, i criminali si porteranno nella tomba il desiderio di una morte tranquilla, aggiunge il giornale in un sinistro sottotitolo.
5: Mondiali di calcio, si avvicinano le semifinali domani la prima tra Francia e Spagna, in programma alle 21 italiane a Dallas. Mercoledì quella tra Inghilterra e Argentina, di scena ad Atalanta, allo stesso orario, la finale domenica 19 luglio. Ed è tutto, a più tardi.
7: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.

0: sempre a modo suo, la nostra Gloria per voi.
1: Che bello essere qui stasera, grazie, grazie.
0: Bene signori, avete voglia di bagare, di ballare una bella begin? Sì dai, adesso vi faccio ascoltare e ballare i miei più grandi successi che mi hanno accompagnato in questi lunghi anni di carriera. Vorrei iniziare con questo, non so se ve lo ricordate, da Napoli a New York, tutto per voi.

amici, viva la melodia italiana. A proposito di melodia italiana, adesso vi faccio ballare Liscio, siete contenti? Ma vi faccio ballare Liscio con i più grandi successi di Secondo Casadei. Le balliamo, le cantiamo insieme. Questa è la più famosa. Partiamo così.

0: brucia per voi, Roberto Polisano.
1: Grazie, grazie, meravigliosi amici, che belle canzoni. Pronti con la mazurka, tutti in pista, vi vogliamo vedere ballare giù dalle poltroncine. Arriva la mazurka, vai ragazzi.

Vai, vai. Siamo arrivati. È la mazurka servita per tutti i grandi ballerini della peschiera, ma adesso, signori, arriva il vostro ballo preferito, la polka, né? Allora dai, su in groppa.

I grandi classici del Liscio, questo era Tutto Pepe, bravi ballerini. Ritorniamo con le belle canzoni. Questa è una canzone che ha vinto il microfono d'oro nel 2012, che ho duettato insieme al mio produttore Omar Lambertini. Un brano che parla di amicizia, che parla di non arrendersi mai. Infatti si intitola proprio così questo brano: Non ci siamo arresi mai.

0: Sempre molto romantico fare ballare la baciata.
1: Grazie.
2: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
3: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e Panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
4: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
5: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
2: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un lunedì con anticiclone subtropicale e rinforzo, sole infatti assoluto protagonista da nord a sud. Un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi della nostra penisola. Calde d'afa in intensificazione con temperature massime in aumento. Valori che specie sul versante tirrenico inizieranno a sfiorare i 37 gradi. Per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di 3bmeteo.
2: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, buongiorno, buon lunedì 13 luglio, ben ritrovati ad Energia Contagiosa, ovunque voi siate, sui lidi, sulle montagne, sulle auto per andare al lavoro, vi giunga il nostro abbraccio più sincero, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio naturalmente. Cominciamo un'altra settimana insieme, non sono solo ovviamente, in regia Max Quarti. Ciao Max, buongiorno anche a te, ben ritrovato. Allora, lunedì è sempre un po' così, si parte ricordandosi un po' del weekend, come è andata. Se volete raccontarci qualcosa, 331 335 6565. Io ho festeggiato il mio compleanno, quindi molto bene, amici, famiglia, le bimbe, che bello, quindi sono bello carico per questa settimana. Oggi giornata super americana, perché è la giornata internazionale del rock and roll, ma anche la giornata mondiale delle patatine fritte, due cose che insieme stanno molto bene ai concerti. E va bene cari, allora benvenuti a tutti, si parte tra pochissimo, un lungo viaggio ci aspetta come sempre in giro per l'Italia, caccia di feste, sagre ed eventi, tanta musica, qualche news curiosa, tutto questo è Energia Contagiosa. Benvenuti!

E allora buongiorno di nuovo, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Cominciamo le nostre due orette insieme e fatemi anche salutare chi subito ha risposto all'invito al 331-335-6565 e fatemi appunto salutare Tony con la moglie Franca. Ci mandano una foto dal lungomare di Barletta, bellissimo questo mare, meraviglioso. Oh, che ve lo dico a fare, ma ci salutano anche da Marsala, Giusy con Paolo e i bimbi perché sono lì in vacanza. Weekend splendido, abbiamo mangiato benissimo e oggi via di mare. Lo so, beati voi, siete tanti in spiaggia, vivete l'estate con Radio Liscio, mi raccomando, anche sui nostri social network, che bello. Ho un abbraccio anche a tutti quelli che stanno andando al lavoro, che sono in sbatti. Siamo qua per tenere sul morale a tutti, però ci piace viaggiare in questi lidi meravigliosi. Va bene cari, a proposito di viaggi e lidi meravigliosi, ce ne andiamo oggi alla 19esima sagra del vitello fassone piemontese, in quel di Crivelle, che è una frazione di Buttigliera d'Asti, evidentemente in provincia d'Asti. Poi ci spostiamo e ce ne andiamo in Lombardia, in provincia di Mantova, dove ho due eventi per voi, una bel forte, cioè la festa della rana e del stracot d'Asan, e poi c'è la 36esima sagra del Polastrel, questa a Mozzambano, e chiuderemo il nostro viaggio in Toscana. Si va prima alla Rano Chiocciola, che si tiene a Massarosa in provincia di Lucca, e poi alla 55esima sagra della zuppa, questa si tiene a Massarelle, che è una frazione di Fucecchio in quel di Firenze. Quindi un viaggio meraviglioso pure oggi per cominciare questa settimana già alla grande, con insomma l'idea, no, del prossimo weekend, le prossime feste in testa. Servono pensieri positivi per affrontare il lunedì. E tra le altre cose di cui volevo parlare subito è che forse a qualcuno di voi è comparsa su WhatsApp una spunta verde un po' particolare, un pallino verde, anzi a dire il vero, per segnalare se gli utenti che avete in lista sono online oppure no. È una cosa che stanno facendo a campione, è una fase beta perché Android non è ancora pronta per essere sviluppata, quindi stanno testando un po' qua e là questo nuovo metodo. Quindi se vedete sulle liste questo pallino verde non vi allarmate, però potrebbe essere di quelle cose per capire online cosa sta facendo, ma perché è ancora sveglia a quest'ora, capito, qua si controlla. Vabbè cari, dai, pronti, partenza via, si va in Piemonte tra pochissimo, ma prima vediamo la musica dove ci porta.

Oh, rieccoci qua, cari, pronti per partire per il nostro viaggio. Allora, siccome il weekend, lo so che è appena trascorso, però dico sempre, bisogna partire lunedì col pensiero positivo, no? E allora, io il weekend lo voglio avvicinare già a noi, il prossimo intendo, e voglio farlo raccontandovi, come sempre, il meglio che prenderà vita appunto nel prossimo fine settimana. Un bellissimo viaggio fatto di feste, folklore, sagre, tradizioni. Un viaggio che oggi e questa settimana comincia con la 19esima sagra del Vitello Fassone Piemontese. Siamo in quel di Crivelle, che è una frazione di Buttigliera d'Asti, ovviamente in provincia di Asti, dove in questa sagra si celebra una delle carni più prestigiose e pregiate della tradizione regionale. Il vitello fassone viene proposto in piatti che ne valorizzano la tenerezza, il sapore delicato. Vi sto leggendo un po' di info in generale. Quindi grigliate, preparazioni anche tradizionali, ma ci sono anche stand gastronomici che trasformano tutto il paese in un luogo di festa dove il buon cibo si accompagna ai vini del territorio e a un clima di autentica convivialità. Un bellissimo programma musicale che tra poco vi leggo e insomma soprattutto il massimo dell'espressione piemontese, no, che c'è in questa festa. Quindi stiamo per entrare nel vivo, tutto si svolge nel weekend, leggo, anche in caso di maltempo, perché ci sono i padiglioni coperti nel caso predisposti. Protagonista, appunto, come vi dicevo, questo vitello di Fassone, che ovviamente è super celebre, che verrà preparato, appunto, come vi dicevo, in alcuni piatti tipici come la carne cruda alla piemontese, ma c'è anche il vitel tonné, i peperoni al forno con la bagna freida, si chiama qua, la robiola di cocconato con cipolle caramellate e le acciughe al verde. Cioè, io con questa roba sono cresciuto, perché la mia nonna era proprio della zona dell'Alessandrino, non lontano da qua, e quindi io sento ste cose, mi emoziono. Non mancheranno gli agnolotti di Fassone, eccola, e diverse proposte dedicate alla carne, tra cui la piemontesina e il Fassonburger, quindi questo hamburger fatto con la Fassona, e la sautisa, anche il anche il tradizionato brasato crivellese, che poi con sto caldo, no, tu dici vabbè, già che sollicito dentro. Delle serate di sabato sera c'è e domenica sera c'è anche la maxi grigliata, attenzione, e c'è anche la manzotta, che è tra i piatti più attesi dal pubblico. Devo capire che cos'è questa manzotta, perché mi interessa. Tutto comincia venerdì sera con gli stand gastronomici che aprono alle ore 19, e dopo tutto questo entra la musica protagonista con l'animazione di DJ Robertino, seguita dal DJ set di Bruno Power, accompagnato dalla voce di Ivan Talco. Sabato la cucina riapre alle 19, in console invece saliranno Giulia Frencia, e a seguire Alien Cat, uno dei nomi più apprezzati della scena dance nazionale, per una notte dedicata alla musica elettronica e alle hit del momento. Quindi bella festa, giovane, fresca. E per concludere la giornata di domenica, che inizia già al mattino con il mercato e con la terza edizione del Fast Tractor Pulling, quindi una spettacolare gara di tiro della slitta a tempo con dei trattori, presumo, che richiama tanti appassionati e curiosi. In serata riaprono gli stand e il gran finale della musica è affidata agli Explosion, che faranno ballare il pubblico fino a tarda notte. Hai capito che spettacolo meraviglioso, letteralmente imperdibile. Tutto questo è la 19esima sagra del Vitello Fassone Piemontese, che si tiene a Crivelle, Buttigliera d'Asti. E benvenuto Piemonte, un ottimo modo di inaugurare il nostro viaggio di oggi.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back carissimi, grazie mille a Piero da Tortona che mi ha tolto un dubbio fondamentale che cosa fosse la manzotta, perché ne parlavamo prima, e mi scrive: è un pezzo di carne tenera e molto molto saporito che qui prepariamo facendo lo stracotto al vino rosso, hai capito? Quindi carne morbidissima. Grazie mille carissimo, quanto mi piacete quando mi evitate di andare su Google per cercare le risposte alle milioni di cose che non so, su tutte le ricette che incontriamo di volta in volta. Grazie, grazie mille. Allora andiamo avanti perché è uscita una bella notizia che riguarda il ciclismo, diciamo così, perché è uscito l'Oscar del cicloturismo 2026, sono stati premiati i percorsi più belli d'Italia da scoprire in bicicletta. Quindi ho un paio di minuti, voglio raccontarveli. Vince l'Umbria con la ciclovia al Trasimeno, proprio la regina del cicloturismo italiano, lunga 58,4 km, 7 tappe, passa luoghi come Passignano sul Trasimeno, Castiglione del Lago, Tuoro. Molto molto bello. Poi al secondo posto si classifica il Gargano, la medaglia d'argento va alla Puglia con il Giro ad Anello del Gargano, appunto un itinerario di circa 350 km che attraversa tutto il Parco Nazionale del Gargano, spettacolare. Piemonte e Lazio, pari merito sul terzo gradino del posto con la ciclovia del mare, e questa se la conquista il Piemonte, un itinerario di oltre 470 km che collega le Alpi al Mar Ligure. Io ci sono passato a piedi in un pezzo di questa ciclovia molto bella perché ad alcuni punti vedi Genova. E poi c'è la ciclovia Etruria che condivide il posto, il terzo posto, che porta alla scoperta delle tracce lasciate dall'antica civiltà etrusca, giusto appunto sulla ciclovia Etruria. Menzioni speciali: Sardegna, premio stampa per la Sciardana Bike Venture, un itinerario di 102 km che collega Bosa a Cabras. Ma pensa a te, io a Bosa ci vado in vacanza, vedi? Quindi assolutamente dovrò farmi un pezzo di questa ciclovia, me lo devo segnare. Poi la Toscana, premio Silenzio per il silenzio del Grand Tour Costa degli Etruschi, molto bella e molto naturale. Calabria, premio Cammini, quindi il cammino del Normanno, 163 km che attraversa la Calabria da Tirreno a Ionio. Abruzzo, premio Ippovia, per la prima volta è stato dato questo premio e se lo becca l'Abruzzo. E poi c'è il tema del silenzio, appunto, che è stato un po' il tema conduttore di tutto questo. Quindi queste sono le mete che sono state premiate appunto a questi Oscar del cicloturismo che si sono svolti proprio recentemente e che ci hanno dato modo di scoprire qualche bel luogo. Vedi, a me sicuramente non ne sapevo nulla di questa ciclovia, adesso che l'ho letta, tac, la tappa sarà tattica. Spero di avervi dato qualche buon consiglio. A proposito di buoni consigli, tra poco ce ne andiamo in Lombardia in due tappe meravigliose del nostro viaggio che continua.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

E rieccoci qua carissimi, ben ritrovati. Ho due tappe meravigliose per arricchire la giornata di oggi insieme e proiettarci verso il prossimo fine settimana. Vi porto in provincia di Mantova, dove ho scoperto tenersi due eventi molto gustosi. E sono il primo, se spero di dirlo bene, la 29esima festa della Rana e del Strakot Dasen. Lo stracotto d'asino. Siamo a Belforte. E poi ce ne andremo alla sagra del Polastrel, questa a Mozambano. Quindi tutti sapori molto gustosi per farcirvi questo lunedì. E bravi, e bravi. Allora, vediamo di cosa si tratta. Allora, cominciamo dalla prima, Belforte. Siamo sempre in provincia di Mantova. Allora, 29esima festa della Rana e del Stracotto d'Asen. E allora, è una festa che affonda le radici nella tradizione culinaria di Belforte e ha come obiettivo quello di far conoscere le tipicità del territorio, ovvero le rane fritte o immerse in nuvole di frittata e lo stracotto d'asino, che sono proprio due capisaldi, no, da queste parti, come potete capire ci tengono molto. Alla festa si potranno gustare queste due ricette, allora lo stracotto d'asino, come dicevamo ovviamente dal titolo, e la rana con la frittata, ma anche il risotto alla belfortese, che è fatta di salsiccia, piselli e pomodoro. Tre ricette che hanno ottenuto la certificazione DECO. Le altre specialità nel menù sono il pesce gatto fritto, la psina fritta, le mezze maniche con lo stracotto, la spalla cotta di San Secondo con polenta, la mostarda cremonese e il grana padano. Ma ci sono anche i dolci, non ci dimentichiamo la sbrisolona, che è una roba deliziosa, questa torta molto appunto sbrisolona perché si sbriciola in bocca, ma super gustosa, fatta con le mandorle se non mi ricordo male, e altri dolci tipici mantovani. Quindi ce n'è proprio per tutti i gusti, hai capito, questa bellissima festa. Tra l'altro si balla e ci si diverte, perché venerdì sera c'è l'orchestra di Katia Belli e poi dalle 23:30 c'è il DJ set dei Titans. Sabato 18 c'è l'orchestra Roberto Tagliani, mentre dalle 23:30 il DJ set Techno Style con Dave, mentre per concludere il programma domenica c'è l'orchestra Maurizio Medeo. Hai capito? Grande Maurizio, mi piace un casino a me Maurizio, fa dei pezzi bellissimi, mi farà stradivertire sicuramente. E dalle 23:30 c'è il DJ set Brindiamo con DJ Bottura. Poi la festa in realtà va avanti anche lunedì sera, dove c'è Radio Studio Più. Quindi gli amici qua vi aspettano a Belforte con questo bellissimo evento, e uno l'abbiamo messo a calendario. Adesso andiamo veloce veloce anche a Mozambano, però, perché c'è la 36esima sagra del Polastrel. Qui siamo sempre nelle zone delle colline moreniche del Mantovano. C'è questa sagra del Polastrel dedicata al galletto allo spiedo cucinato alla brace secondo un'antica ricetta locale. Il nome stesso della sagra, Polastrel, è un omaggio al dialetto e alla cucina contadina della zona. Bravo, mi piacete molto. Allora leggo che il profumo del pollo speziato che cuoce lentamente sui fuochi riempie l'aria e fa da protagonista a un menù generoso che comprende anche risotti, contorni rustici, dolci fatti in casa, il tutto che si gusta sotto una tenso struttura, un'atmosfera semplice e calorosa, serate musicali, giochi popolari, insomma ce n'è un po' per tutti, e quindi qua nemmeno potete mancare. Già che siete da queste parti, io vi consiglio di fare una e l'altra, perché insomma sarebbe un peccato perdersi tutta questa meraviglia. E allora, ricapitolando, 29esima festa della Rana e del Stracot d'Asen in quel di Belforte, oppure 36esima sagra del Polastrel a Mozambano, tutte e due in provincia di Mantova. Quindi più che oppure direi e o, che ci sta comunque bene. Buon appetito a chi passerà di là.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

sempre aggiornati su tutte le novità del mondo di Radio Liscio, tutto quello che sta succedendo attraverso il nostro Radio Liscio Summer Tour, i nostri live e poi ancora le nostre pagine social. Radio Liscio, basta cercarlo su Facebook, su Instagram e su YouTube per far esplodere la festa ovunque voi siate. E ci potete ascoltare praticamente ovunque voi siate, basta dire Alexa apri Radio Liscio e la festa parte, la pista si anima e siete pronti a scendere in pista grazie alle nostre meravigliose orchestre. Radio Liscio, un mondo tutto da scoprire. Scaricate la nostra app e ditelo ai vostri amici.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Torna di nuovo gravissima la crisi nel Golfo Persico. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo composto da 14 articoli. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno avviato una nuova massiccia ondata di attacchi aerei su tutto il territorio iraniano, come ritorsione al grave danneggiamento di alcuni mercantili nello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. Teheran risponde annunciando la prosecuzione degli attacchi contro le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Soltanto alcune imbarcazioni, riferisce l'emittente britannica, sarebbero riuscite a passare con i transponder spenti. Intanto si apprende che l'Arabia Saudita sta conducendo attacchi contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, il gruppo filo iraniano che controlla la città. I raid per impedire l'atterraggio ad un aereo iraniano motiva Riyadh. Quella dei volenterosi è una coalizione di istigatori della guerra, è un gruppo di paesi che non vuole la pace. Il nuovo affondo arriva dal Cremlino proprio nel giorno del vertice della coalizione a Parigi. A sostegno di Kiev almeno 25 capi di Stato e di governo. Per l'Italia presente il ministro degli esteri Tajani al posto della premier Giorgia Meloni impegnata su altri fronti. E prima il titolare della Farnesina è a Bruxelles dove partecipa al Consiglio degli Affari Esteri. Sul 21esimo pacchetto di sanzioni ci sono ancora questioni aperte, ma lavoriamo per un'intesa, ha anticipato l'alta rappresentante Callas. Sono stati recuperati i corpi senza vita dei due alpinisti dispersi lo scorso 9 luglio sul Gran Paradiso. Questa mattina le squadre di soccorso valdostane hanno individuato il crepaccio dove i due erano precipitati ad una profondità di circa 20 metri. Le salme sono state portate ad Aosta per le operazioni di riconoscimento. Tennis, il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon di Jannik Sinner, è stato seguito da un italiano su tre. La finale dello slam londinese ha tenuto incollati davanti alla TV 4,2 milioni di telespettatori medi in oltre 4 ore di programmazione con uno share del 33,8%, comprendendo la visione sia in chiaro che in pay TV. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: tucca boom.
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
2: Carissimi, buongiorno di nuovo, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Per chi si fosse sintonizzato solo ora, comincia la seconda ora di Energia Contagiosa, un viaggio che ci porta in giro per l'Italia alla scoperta di tante belle feste, prodotti, eventi, storie, tradizioni. Molto molto bene, e ancora due tappe ci mancano, arriveranno tra pochissimo, ce ne andremo in Toscana. Ma prima di tutto questo volevo fare intanto un paio di saluti, perché sono arrivati un po' di messaggi al 331 335 6565. E allora un abbraccione a Imma da Jesolo, fronte mare, anche lei con un bel cappuccino fra le mani. Grazie mille Imma del tuo sorrisone. Ma non c'è soltanto lei, perché spostandoci dall'altra parte, da Viareggio, c'è Pier Giorgio che si sta godendo il giornale. Ciao Pier Giorgio, buona giornata anche a te. Fate come loro, raccontate la vostra estate qua su Radio Liscio anche attraverso i nostri social network. Allora sentite un po', sta notizia mi spiazza e proprio mi lascia un po' così, con l'amaro in bocca. Gli italiani non scelgono più la birra alcolica. Cioè, il titolo mi allarma, perché dico, allora che scelgono? Fatemi capire. Secondo i dati annuali di Assobirra, cresce la domanda di birre low e no alcol. Io non so come muovermi di fronte a questo, perché il mio senso civico direbbe fate bene, perché poi ber la birra, poi uno guida. Però dall'altra la birra è birra. Comunque sia, questo è il rapporto di Assobirra 2025, dice che l'industria birraia italiana si conferma intanto strategica per l'economia agroalimentare del nostro paese, con un fatturato di 10 miliardi di euro, quindi molto bravi, anche perché diversificano molto, e questa è sicuramente una cosa fantastica. Diminuisce il consumo della birra fuori casa e cresce la richiesta delle birre analcoliche, come vi anticipavo. Non è una tendenza di nicchia, ma la modalità nuova di bere birra della Gen Z, ma anche dei millennial, passando dal 2,1% del 2024 al 3,9% del 2025. Quindi una scelta di bere consapevole, visto che oltre l'85% è alla ricerca di un piacere sociale che però vada di pari passo con la propria salute. Della birra c'è un'altra cosa da dire: in base alla sua disponibilità si è disposti a spendere di più se la filiera è green, con pratiche agricole responsabili e l'attenzione per il risparmio idrico. Quindi piacciono molto le birre dei tanti produttori artigianali che incontro nelle mie domeniche, nei miei viaggi in giro per le feste, e che con grande piacere sempre porto anche al grande pubblico e in tele e sui social, perché fanno un lavoro veramente di fino, escono delle birre alle volte meravigliose, quindi insomma, chapeau. Però sto fatto della birra analcolica continua a perprimermi. Io sono un affezionato della birra alcolica, e purtroppo c'ho sto difetto tra gli altri mille, e credo che rimarrò sulla mia rotta. Però vedi, le nuove generazioni sotto questo punto di vista ci tengono, pensano di più alla salute, pensano più ad altre cose, quindi bravi anche per loro. Io diciamo, ognuno sta nella sua comfort zone, così almeno ognuno fa un po' quello che gli pare. Mi è già venuta voglia di una birrettina, è così a pensarci con sto caldo un attimo.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Carissimi, welcome back! Continua allora il nostro viaggio, come ci siamo detti poco fa, e siamo pronti per andarcene in Toscana. Due belle tappe in questa meravigliosa terra, che luogo che vai, posto che trovi, perché la Toscana è un altro di quei fantastici macromondi dove poi vai a vedere, c'è una tipicità qua, una là, ogni micromondo c'ha poi il suo pregio, il suo lustro, il suo prodotto eccezionale. E cominciamo da Massarosa, dove per questo fine settimana vi aspettano con questa festa che si chiama la Ranocchiocciola. Ranocchiocciola, ecco, devo dirlo bene, Ranocchiocciola, edizione 2026. Ovviamente mette insieme che cosa? Le ranocchie e le lumache in questa festa tutta particolare, che adesso vi racconto. Ve la potete gustare fino al 26 di luglio, poi finisce. Allora, il nome è già un programma, Ranocchiocciola. Allora, sagra di Massarosa che mette insieme due sapori particolari e antichi, quelli della lumaca e quella della rana, in una festa che punta sulla tipicità e sull'orgoglio locale. L'evento è un omaggio alle radici contadine del territorio, che da sempre fa del recupero della cucina povera un punto di forza. E bravi, è proprio su quelle cose lì che bisogna andare a investire, perché sono le radici e quello che cercano le persone che vengono a cercare proprio di scoprire l'essenza di un territorio. E anche sta roba qua si passa anche dalla tavola, lo dico sempre. Qui le lumache vengono cucinate in umido con aromi mediterranei, le rane fritte in pastella croccante o trasformate in sughi intensi per condire la pasta fatta in casa, e a questo si aggiungono grigliate, fritti misti, torte salate e dolci della tradizione lucchese. La sagra si sviluppa in due settimane dense di gusto. Ogni sera poi pista da ballo aperto, e questo ci piace un casino, mercatini, mostre fotografiche, spazi per i bambini. Insomma, Ranocchiocciola è la dimostrazione che il coraggio in cucina premia, soprattutto quando è servito con passione e spirito di comunità. E bravi gli amici anche per questo bel racconto, e poi ovviamente io mi faccio aiutare da loro, no? Per fare giustamente i miei di racconti, ma come potrei fare diversamente? Allora, nelle serate c'è giovedì sera Sentiero del Cuore, giovedì 17 Viola Vivarelli, e giovedì 24 ci sono i retropalco, così vi ho detto qualche cosa anche un pochettino sui programmi e sulle serate danzanti. Poi però sulla loro pagina Facebook trovate proprio tutto quanto il programma, con sera dopo sera, perché ovviamente vanno avanti per un po', quindi non riesco a dirveli tutti. Andiamo avanti, prossima festa, ce ne andiamo in quel di Massarella. Dove sta Massarella? In provincia di Firenze, è una frazione di Fucecchio. Vedi questi posti piccolissimi, chi li ha mai visti, chi li ha mai sentiti? E poi te ne escono con una sagra meravigliosa che giunge già alla sua 55esima edizione, ed è la sagra della zuppa, che nasce nel 1971. Pensate un po', per celebrare la tradizione culinaria toscana e per rivitalizzare il millenario paese di Massarella, situato sulle colline delle Cerbaie e affacciato sulla piana di Padule di Fucecchio, hai capito? Allora, questa zuppa, anche questa contadina, è preparata con pane toscano raffermo, fagioli cannellini, cavolo nero, zucchini, verza, carote, cipolla, sedano, patate, pomodori, e insaporita con un osso di prosciutto. Una preparazione ovviamente molto molto lunga, che potrete assaggiare, cioè fatta come la fanno loro solo qua, cioè non si scappa, non se ne esce, non c'è altra possibilità. E poi anche in questo caso, nelle varie serate, tante belle serate di festa, in questo weekend suonano Matteo Alieno con venerdì 17, poi sabato 18 ci sono gli Incubo più Ara, e suona anche Scar, mentre invece domenica proiezione sul maxi schermo della finale dei mondiali. È vero che domenica c'è la finale dei mondiali di calcio, chi se lo ricordava più? Io sto mondiale ho seguito pochissimo, però ovviamente la finale sa da vedere, e qua giustamente la pensano uguale, ha messo un maxi schermo. Va bene cari, queste sono le feste, le ultime due feste di oggi. Ranocchiocciola in quel di Massarosa, provincia di Lucca, 55esima sagra della zuppa a Massarella, frazione di Fucecchio, provincia di Firenze. Wow, che ottimo comincio per questa settimana, sento già questo putpurri gastronomico sotto il naso. 12 rintocchi della mezzanotte.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo.

Ed eccoci qua carissimi, nuovamente insieme tra una canzone e l'altra, una festa e l'altra. Ogni tanto ci casca pure qualche curiosità che mi piace condividere con voi. Una di queste è sicuramente il miglior museo d'Europa, che è stato eletto recentemente in questa manifestazione che sono gli EMEA, che sono gli European Museum of the Year Award, quindi i migliori appunto musei europei dell'anno, ed è un riconoscimento molto prestigioso voluto dal Consiglio d'Europa e gestito dall'European Museum Forum. Ora, questo è importante perché premia l'eccellenza, l'innovazione, l'accessibilità, i valori. Ora, io credo però, stavo dicendo, che ci siano alcuni musei che non possono essere considerati in questa classifica, perché tu ti aspetti chi ha vinto sto premio, che ne so, gli Uffizi, che so, il Louvre. No, l'ha vinto in Danimarca il Den Gamle By di Aarhus, un villaggio storico vivente in cui convivono presente e passato, che sembra anche veramente molto molto carino. Però insomma, sta in Danimarca ed è proprio un museo vivente a cielo aperto che si trova ad Aarhus e che offre una sorta di viaggio interattivo. Altri premi sono andati allo Young V&A di Londra con il Council of Europe Museum Prize, al Museum of Madness Institute in Slovenia, ma è andato bene anche il Kenneth Hewson Award

Award che è stato dato all'Institutional Courage and Professional Integrity e l'Alpenstadt Museum. In media vengono candidati 45 musei e sono 46 i paesi che fanno le candidature. Nel 2026 i musei in gara erano però 34, proposti da 16 stati membri. È stato tutto si è svolto a giugno e vabbè, insomma, entra questo bel museo danese Den Gammel By, appunto in questa Harus che si trova nel centro della città. Il suo ingresso collega idealmente fisicamente il sito storico con la città attuale, come se fosse un paesaggio, o meglio un passaggio che collega presente e futuro. Rievocazioni storiche a tutto andare, attività pratiche e narrazioni partecipative. Insomma, credo che questa comunità viva proprio intorno a questo museo. Quindi ben venga che gli sia arrivata questa pubblicità, perché tiene viva, ecco, vedi anche la tradizione del luogo in un modo molto particolare. E va bene, se vi capita la Danimarca, questa tappa è fondamentale. Per tutti gli altri poi vedremo i prossimi musei, ma quest'anno vince il Den Gamle By. Se mai capiterete lì, potrete citare sto aneddoto meraviglioso.

E allora, carissimi, sono davvero gli ultimi minuti insieme. E allora, per tutti quelli che si sono sintonizzati tardi, ho qui per voi il programma di tutti gli eventi che sono stati raccontati in questa bella giornata insieme. Una bella giornata che, essendo un lunedì, aveva il sapore ancora del weekend precedente in bocca, no? Ma noi già ci siamo fatti la bocca al prossimo qua. E l'abbiamo fatto come? Partendo dal Piemonte con la 19esima sagra del vitello fassone piemontese, che si terrà il prossimo fine settimana in quel di Crivelle, frazione di Buttigliera d'Asti, dove le preparazioni piemontesi saranno all'ordine del giorno, con al centro questa tenera carne gustosissima che vi farà letteralmente impazzire. Proprio tutta la tradizione piemontese sta in questo posto, Crivelle, segnatevelo perché è un evento meraviglioso. Poi c'è la 29esima festa della rana e del Stracot d'Esen, questa si tiene a Belforte in provincia di Mantova, quindi un'offerta proprio dedicata a partire dalle rane servite fritte o racchiuse nelle tipiche frittate, o questo stracotto d'asino che è piatto simbolo della cucina di questo territorio, così come lo è il galletto, il polletto ruspante dalle parti di Mozambano, rimaniamo sempre in provincia di Mantova, dove c'è la 36esima sagra del Polaster, quindi in dialetto, no? Questa è una festa proprio molto contadina, radicata nelle tradizioni del territorio, e lo stesso nome Pulaster viene dato appunto a questa festa. E per concludere siamo andati in Toscana, dove due eventi bellissimi ci aspettano: il primo a Massarosa in provincia di Lucca, dove c'è la Rano Chiocciola, una festa che mette insieme rane e lumache in un putpurri gastronomico di altissimo livello, con tanta musica e belle serate di festa. Anche negli altri eventi e grandi programmi musicali, poi cercateli sulle pagine Facebook per la serata che preferite. Dicevo, grande festa come alla 55esima sagra della Zuppa, ultimo evento dove siamo stati, in quel di Massarella, una frazione di Fucecchio in provincia di Firenze, dove appunto questa antica zuppa con il pane rustico, con un sacco di verdure e legumi al suo interno, sarà protagonista di questo evento, va da sé, molto contadino e molto festoso. Ecco gli eventi che hanno inaugurato la nostra settimana in questo lunedì 13 luglio, molto molto belli, un ottimo comincio, e sapete che quale feste non mancano mai, di giorno in giorno ne arrivano di splendide, così come le canzoni sempre più belle, sempre le ultime novità nel mondo della musica da ballo. Tutto questo è Radio Liscio, e alla musica vi lascio, ma vi aspetto qua, dai, abbiamo ancora un minutino per salutarci, ve lo strappo tra pochissimo.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Amici miei, siamo giunti al termine della prima puntata della settimana in questo lunedì 13 di luglio. Senti come suona bene, meraviglioso, ci ha accompagnati tanta musica alla quale ha pensato dalla regia come sempre il nostro Max Quarti, al quale porgo un ringraziamento e un abbraccione, vi saluta anche lui con le sue manone, e l'appuntamento è qua per domani, no? Per continuare la settimana insieme, sempre solo sulle frequenze di Radio Liscio con il sottoscritto, il vostro Alessio Molla. Mi trovate anche su Instagram e su TikTok come Alo Fa Cose, con tutta la mia energia contagiosa, e grazie anche e soprattutto a tutti quanti voi, ai vostri messaggi, al vostro calore che veramente ogni giorno ci esprimete. E allora il viaggio continua qua sulle frequenze di Radio Liscio, arrivano tutti quanti i miei colleghi per rendere questo lunedì molto molto più bello. Buona musica a tutti cari, buona Radio Liscio. Ci si becca domani. Ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Gli ultimi raid statunitensi hanno ucciso due persone nel sud-ovest dell'Iran, in una regione vicina al confine con Kuwait e Iraq, dove viene prodotto petrolio. Teheran risponde colpendo le basi USA in Giordania, Bahrain e Kuwait. Sparati anche alcuni colpi di avvertimento contro due imbarcazioni nello stretto di Hormuz, dove, secondo la BBC, da ieri sera sono stati azzerati i passaggi di navi commerciali. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, saremo noi a gestirlo e ci faremo pagare. Rilancia intanto il presidente USA Trump in un'intervista all'emittente Fox, tornando anche a rivendicare i risultati sul campo, mentre l'Iran gela le speranze di una ripresa dei negoziati. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo. Ci comporteremo di conseguenza, avverte il ministero degli esteri di Teheran. E in queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen. Lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato intanto un aereo della Croce Rossa Internazionale, presi in ostaggio il pilota e il copilota. E un nuovo allarme arriva dalla BCE: le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica, si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i Rischi Sistemici. Torna ad infiammarsi anche il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. L'anticiclone africano non allenta la presa sull'Italia, con temperature superiori ai 40 gradi, in particolare nel centro-sud. Da oggi Firenze e Perugia in bollino rosso, mentre mercoledì, quando è atteso il picco del caldo, si aggiungeranno altre 14 città, tra cui Roma, Milano e Torino. Temperature record anche in altre zone dell'Europa, da Londra a Parigi. A sud-est della capitale francese, a Fontainebleau, un vasto incendio ha bruciato 800 ettari di foresta. Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio in corso in terra americana. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, ora italiana. Stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.
2: Comincia la sfida!

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: Non solo orchestre su Radio Liscio. Ogni ora arrivano le più belle canzoni dagli anni 60 agli anni 90.
1: Nel più bel sogno ci sei solamente tu.

0: fa, diciamo che c'era un'altra forma di rispetto tra colleghi e c'erano tantissimi locali. Il lavoro c'era, c'era veramente lavoro in quantità, non c'era il problema di dire dove metterò questo sabato, dove metterò questo venerdì. Erano talmente tanti i locali che il calendario facevi così, era già a posto.
1: C'è da dire che 20 anni fa le orchestre di 7-8 elementi suonavano in un determinato modo, i trio suonavano da trio.
0: Sì, nei circoli, nei ristoranti, circoli. Sì.
1: E poi essendo tre suonavi cose che potevi permetterti di suonare in tre. Ora con l'avvento della tecnologia, con l'uso dei computer in maniera veramente sconsiderata, un trio suona meglio di un'orchestra di 7-8 elementi che suona dal vivo, perché il trio mette le basi originali o addirittura va a giro in playback.
2: Certo, certo. Però guarda, io devo dire che quando penso alla vostra orchestra, l'orchestra appunto di Paolo Bagnasco, che voi fate delle serate che sono veramente uno spettacolo pieno di magia, di ballo, di canzoni, uniscono le tradizioni del passato con il liscio, con la modernità, senza poi perdere i valori fondanti, no, dell'orchestra. Vedere quella cosa lì non ha prezzo, non c'è tecnologia, non c'è che tenga, non c'è niente di... È un'altra cosa, e la gente, il pubblico lo apprezza.
0: Sì, non è vero che il pubblico è ignorante, perché tante volte si dice, ma chi se ne, tanto il pubblico non gliene frega niente, non capisce niente, che in giro vanno a far finta.
1: Non è vero.
0: E come se capiscono. Diciamo che cercano di accontentarsi, perché tanto sanno che magari in alcuni locali quello è, se voglio ballare così. Ma vi garantisco che il pubblico capisce benissimo tutto.
2: E infatti,
1: come quando uno va dal pasticcere che compra i biscotti fatti a mano, uno storto, uno dritto, tutti diversi uno dall'altro, o vai a comprare i biscotti a livello industriale. Lo so che alla fine
0: dice
1: il biscotto industriale, però effettivamente se tu guardi il gusto, la sostanza, sono due cose completamente diverse.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Saluto da Nicolò Ceccarini. Molte squadre hanno già iniziato la preparazione in vista della prossima stagione. Una di queste è la Lazio. Ecco le parole di Rino Gattuso.
2: Orgoglioso, sicuramente le sensazioni sono da tre giorni adesso con il mio staff. Abbiamo fatto, oggi abbiamo concluso i test, sensazioni, buonissime sensazioni. Tanta gente che lavora qua, devo dire che dal primo giorno quando ho parlato con loro, non l'ho fatto questi tre giorni che abbiamo cominciato i test, ma l'avevo fatto già molto prima, e devo dire che le sensazioni sono buone. E penso che dobbiamo continuare su questa strada qua. Tutte le problematiche che ci sono li sapevo già prima, so bene che c'è da mettere l'elmetto, c'è da pedalare, c'è da lavorare e nulla. E sicuramente sarà me, al mio staff e le persone che ci circonderanno, che sono qua, c'è da lavorare tantissimo, lo sappiamo. E dopo le altre problematiche, sinceramente, in questo momento io non ci posso fare nulla. Io ho solo l'obiettivo, quello di mettere una squadra in campo che suda la maglia, che rispetta la storia di questo club, che è una storia gloriosa. E io sicuramente sono molto orgoglioso di poter lavorare in un club come la Lazio.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Nicolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

A tutto volume, in radio, in televisioni, pronti per vivere la melodia italiana attraverso le canzoni da ballo, attraverso le canzoni generazionali, attraverso le canzoni acustiche in questo lunedì 13 di luglio, un giorno importante perché abbiamo così buttato un occhio che oggi è la giornata mondiale del rock, grazie a una grande manifestazione, un concerto leggendario tenuto nell'85 con la partecipazione di Elvis Presley, i Beatles, i Queen, i Rolling Stones. Mancavamo soltanto noi e mancava anche il nostro Marco Sasso de Tolcigna, che salutiamo, che ci guida dalla regia. Perché non ci hanno invitato in quel concerto? Perché eravamo troppo piccoli, forse per quello, eh? Perché se no, se fosse stato adesso, ci avrebbero telefonato. E poi anche la giornata mondiale delle patatine fritte, eh? Questa notizia ci mette una certa fame, e diciamo che se uniamo il rock con le patatine fritte, le patatine rock potrebbe essere una nuova moda. Realizzare la festa delle patatine rock potrebbe essere un'idea sensazionale. Iniziamo subito con il ricordare il 331-335-6565 per chi volesse mandarci o un sms oppure un messaggio WhatsApp attraverso la messaggistica. Per coloro arriva la prima carta generazionale in regalo, la generazione X con un brano bellissimo, una coppia vincente, Albano Romina con Tu, soltanto tu mi hai fatto innamorare. Una dichiarazione con tutte le lettere maiuscole della parola amore. Prego regia. Tu, soltanto tu mi hai fatto innamorare.

Sono queste le canzoni che ci viene voglia di ballare abbracciati, stretti, stretti. Canzone che celebra un po', diciamo, una dichiarazione profonda di gratitudine per la capacità del partner di portare gioia, ispirazione e passione, facendo letteralmente sognare e desiderare un futuro insieme. Era il 1982, l'anno dei mondiali, e ci fu un'estate torridissima in quell'anno. Il boom dei consumi post mondiale, perché eravamo felici, avevamo appena vinto il mondiale, eravamo in capo al mondo, e in molte città italiane si verifica una bizzarra crisi delle bibite. Io non c'ero ancora personalmente, sono arrivato leggermente dopo, e le fabbriche non riuscivano a produrre abbastanza bottiglie di vetro, e per qualche settimana trovare l'acqua gasata al supermercato era un'impresa da cacciatori del tesoro. Quindi la generazione X, così come la baby boomers e anche la silenziosa, che hanno vissuto quel momento d'oro dell'Italia e mondiali, si ricorderanno questo fatto, il fattore di cercare le bibite gasate, che poi è molto semplice gasare l'acqua. Possiamo dirlo, Marco, come si gasa l'acqua? Tu prendi l'acqua naturale, la guardi intensamente, svitri il tappo, l'assaggi, inizi a riempirla di complimenti dicendo: sei l'acqua più buona, più bella, più simpatica che abbia mai bevuto, e lei in automatico si gasa. È molto semplice questo fatto. Vabbè, l'espressione della nostra regia non è alquanto convinta. Ci viene a salvare la prossima carta, orchestra da ballo contemporanea, Mary Rinaldi con la canzone Abanero, che, se non ricordo male, è un tipo di peperoncino, l'abanero, di quelli piccanti. Quindi, signore e signori, in diretta a Italiana, una delle canzoni più piccanti della stagione.

Mamma mia, come pizzicava questa canzone Habanero con la H davanti, perché appunto viene un po' ispirato alla Toscana. 331-335-6565. Buongiorno Wilmer, anche se non invio sms ascolto sempre la tua bellissima trasmissione, grazie Enza, prima antenna Radio Liscio. Grazie Enza, brava che ci hai mandato un sms, sappiamo che siete in tantissimi, qualcuno ci scrive, qualcuno invece ci pensa di scrivere ma poi si sofferma solamente sul pensare, ma noi fa davvero tanto piacere perché sappiamo che siamo in tantissimi a divertirci in questa oretta musicale, in questo viaggio generazionale con le canzoni che ci hanno accompagnato da sempre, con anche delle chicche che ci fanno sorridere perché ci sono davvero dei fatti che meritano di essere ricordati e tramandati alle nuove generazioni. Grazie di questo messaggio, per te la prossima carta che arriva la canzone acustica, quindi cara Enza, è il momento di utilizzare anche le tue corde vocali e quelle consonanti, perché se uno utilizzasse solamente le corde vocali, Marco, non verrebbero fuori le parole, dico bene? Bisogna anche utilizzare quelle consonanti in maniera tale che tutte le frasi abbiano un senso compiuto. Ci salviamo con la maggiore.

Ed era Un giorno insieme, grande successo dei Nomadi, brano davvero uno dei più belli secondo me del loro repertorio, che ci riporta indietro al 1973, canzone scritta da Claudio Daiano, Luigi Albertelli e Roberto Soffici per quanto riguarda la parte musicale. Spesso e volentieri citiamo gli autori perché li consideriamo a tutti gli effetti, e poi lo sono, i genitori delle canzoni. Altra carta, altra generazione, arriva La Silenziosa con Caterina Valente, la canzone intitolata Till, si dice così, Till, quattro lettere, due L, Till, Till, Till, Till, l'ascoltiamo proprio a Till, dedicata a Till.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava. Io mi emozionavo

armadio bello vino con fotografie in questa giornata, in questo lunedì 13 di luglio, e salutiamo anche coloro che riseguiranno questa puntata che andrà in onda il lunedì 10 di agosto, perché saremo in vacanza sotto il sole cocente ad abbronzarci e saremo ovviamente con il pensiero sintonizzati con le orecchie su Radio Liscio. Allora, prima abbiamo ascoltato Till, brano inciso da parecchi artisti, da Piercy Fate, Roger Williams nel 57, poi Caterina Valente nel 1960. E a proposito invece anche di Mario Bellovino, sarà protagonista questa domenica, verrà a trovarci su a San Giorgio di Susa, perché alle ore 17, tardino pomeriggio come orario, ci sarà un'altra tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, e ha anche scritto una canzone inerente alla donazione e verrà a presentarla. Quindi perché avrà piacere, ci vediamo tutti in Val di Susa, San Giorgio, per una nuova tappa dell'Admin Tour con la partecipazione di Aido, con la sfida, la musica italiana contro la musica straniera. Il pubblico ovviamente dovrà decretare chi vincerà, e in quell'evento parleremo di donazioni di cellule staminali, anche di organi. Un grazie anche alla Reggia di Venaria, alla Sala Diana, che sabato davvero è stata una serata meravigliosa, davvero belle, di quelle serate che ci rimarranno nel corazzone, nella mente, perché davvero è stata una serata magica all'interno di un contesto favoloso. Altra card, altra canzone, procediamo nella direzione della generazione millennial con Marcella Bella, Pelle Diamante. Il titolo è curioso, Pelle Diamante, perché va trattata bene la pelle, probabilmente, perché va il diamante, proprio bisogna avere tatto per mantenerlo pulito, lindo. La stessa cosa dovremmo farlo con la pelle. Questo è quello che a me ha così raccontato un po' il titolo della canzone. Pelle Diamante, ce l'ascoltiamo. Magari poi racconta tutt'altro.

Stelle Diamante, canzone presentata al Festival di Sanremo proprio del 2025, quindi lo scorso anno, ed è un inno femminista dedicato alle donne forti e indipendenti. Il significato ruota attorno all'idea di costruire una corazza e avere la pelle dura, quindi la pelle di diamante è ovviamente una pelle dura, anche perché il diamante è pregiato, sì, ma è davvero anche resistente di natura. Ed è il 2025, c'è stata una truffa bellissima nella provincia di Mantova, la truffa al tipo il film Mr. Doubtfire, quello con il grande Robbie Williams. Pensate, un uomo di 57 anni è stato scoperto perché si è travestito con abiti femminili, parrucca e trucco per fingersi la madre defunta. Lo stratagemma gli è servito per presentarsi all'anagrafe e rinnovare il documento della donna, continuando così a incassare la pensione di quest'ultima per anni, con il corpo conservato in casa. Quindi pensate un po' dove arriva la mente umana pur di mantenere attiva la pensione. Altri appuntamenti li diremo in corso d'opera, perché questo sabato si balla alla Peschiera. Oltre al 19 a San Giorgio con l'Adventure ci sarà un'altra data a Vaglio Serra, ma ne parleremo puntata facendo, perché è il momento di collegarci con l'archeologia del liscio. Quest'oggi un tuffo nel passato con una simpatica canzone proposta dall'orchestra di Castelnapasi dal titolo La gallina, con i suoni, con gli effetti speciali. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

0: Mimmo Tedaldi, un bravissimo clarinettista.
1: Ed era la gallina Tempo di Mazzurca con appunto questo tuffo nel passato grazie all'orchestra di Castrina Pasi. Ricordiamo gli appuntamenti: questo sabato 18 di luglio presso la Peschiera di Valdengo si ballerà con il trio dei Rubacuori con Marco, Pierre e Fred, quindi si potrà ballare, e poi ci sarà il gelato offerto. Questo davvero è un invito particolare per gli amanti di gelato. Se io potessi vi raggiungerei agli stand, perché il 18 di luglio saremo a Vaglio Serra con in acustica con Alex Catania e Anna Oliva. Faremo uno spettacolo che lo facciamo ogni anno proprio a Vaglio Serra in provincia di Asti, in questa terrazza bellissima dove si vede un panorama sensazionale, e cantiamo i grandi successi della musica italiana. Poi un po' si canta, un po' si balla, davvero si trascorrono 2-3 orette meravigliose con una Arietta Lieve che ci viene a trovare. Non vediamo l'ora di raggiungere Vaglio Serra. Poi il 19 appunto abbiamo parlato di San Giorgio con l'Adventure e la partecipazione di Aido. Alle ore 17 tutta la Val di Susa, venite a far casino, a supportare la musica italiana. Altra carta, altra canzone, arriva la generazione della canzone acustica. E allora cantiamo, cosa ci cantiamo? Ci cantiamo una canzone meravigliosa. Ma che dico?

Ed era meraviglioso del grande Domenico Modugno, però poi ripreso anche da Negramaro qualche anno più tardi. La ripresero la canzone con un arrangiamento nuovo, diciamo un po' più contemporaneo, però la canzone era già bella di partenza, perché se non c'era materia prima, poi fare i miracoli dopo diventa più complicato. Altra carta, generazione Baby Boomers, Minoritano in arrivo con Era il tempo delle more. Ci documenteremo, secondo me lì sono nate le possibilità dei parrucchieri di cambiare colore, perché le bionde dicevano scusa, è il tempo delle more, e noi bionde cosa facciamo? E allora Minoritano scrisse la canzone Era il tempo delle more. L'ascoltiamo. Non era così, Marco?

0: le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.
1: Abbiamo da fare noi.
2: Complimenti a Radio Liscio.
1: Questa, ascoltatela.
2: E a Cicci.
1: Armando Sabini, applauso.

questo metre di successi di Armando Savini a tempo di valzer durante la manifestazione del primo anno di Radio Liscio che abbiamo festeggiato nella nostra casa, che è la Peschiera di Valdengo. Davvero tantissime le iniziative anche che saranno prossime alla prossima stagione, che bollono in pentola. Mentre prima abbiamo ascoltato era Il Tempo delle More con Mino Reitano, canzone che ha partecipato a Canzonissima del 71, una ballata nostalgica che racconta un po' l'innocenza dei primi amori giovanili, legando la freschezza del sentimento alla bellezza della natura e dei ricordi. E in quell'anno, nel 71, ci fu la rivoluzione delle lavatrici, perché in tantissime case italiane si diffuse appunto in modo massiccio questo elettrodomestico nuovo, dove appunto vennero sostituiti i metodi di lavaggio a mano, liberando tantissimo tempo libero alle donne, perché una volta, lo sappiamo, si andava proprio a lavare a mano, ci si ritrovava magari con i vicini di casa, era anche un momento goliardico di fare un po' di comunella, mentre oggi invece abbiamo la lavatrice, poi abbiamo l'asciugatrice che ha anche la funzione di stiratrice, quindi ti toglie tutto quanto, manca solamente più il robottino che dall'asciugatrice porta la roba nel mobile e siamo belle che a posto, giusto Marco? O c'è già? Forse c'è già, il nostro Marco Sasso lo sta pensando, il robottino che prende la roba già asciutta e la sistemi nell'armadio, e poi il robottino ti veste anche, così non abbiamo più nessun tipo di incombenza. Altra carta, altra canzone, Generazione X, arriva Mia Martini con Tu piccolo uomo non andare via, rimani qui con noi collegato con Melodia, non andare via, così facciamo la rima. Ti è piaciuta questa, Marco? L'hanno sentita? Eravamo ancora aperti? Mannaggia, mannaggia, mannaggia!

Bellissima canzone, Piccolo Uomo di Mia Martini, lanciata nel 72, e in quell'anno vinse il Festival Bar dello stesso anno, segnando il grande successo commerciale dell'artista stessa. La musica la ricordiamo di Dario Baldambembo, mentre invece le parole, il testo del grande Bruno Lauzi con Michelangelo La Bionda. Davvero bella questa canzone, e ci accompagna ai saluti, perché davvero il tempo è volato in un battibaleno anche quest'oggi, ringraziandovi tutti che ci permettete sempre di entrare nelle vostre case, nelle vostre macchine, nei vostri computer, da tutte le parti, in tutti i dispositivi, con quest'oretta dedicata alla melodia italiana. Torneremo domani, vi auguriamo una buona continuazione su Radio Liscio, su Prima Antenna, su Teleantenna, su Studio 1, in tutti i dispositivi sintonizzati con noi in questo momento. E l'ultima carta con la quale ci salutiamo prevede l'orchestra da ballo contemporanea, una voce che racconta le tradizioni, quella di Veronica Cuneo e la sua Rossi Tramonti. Ciao a tutti.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
0: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio. Ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. A pochi giorni dall'uccisione di un immigrato messicano a Houston, un altro episodio coinvolge gli agenti dell'ICE, le forze dell'ordine di frontiera degli Stati Uniti. Una persona è morta dopo una sparatoria avvenuta a Biddeford, nello stato del Maine, durante un'operazione di polizia nell'area. Gli agenti si sono limitati a dire che nella zona si è verificato un incidente che ha coinvolto le forze dell'ordine. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto. Così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha affermato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo ad esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. E Teheran rilancia: sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa e a fare a pezzi l'accordo, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri sera, praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi di tracciamento spenti. Colpo di scena al processo d'appello sulla morte di Aurora Tila. L'ex fidanzato della tredicenne, già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni, ha confessato, ammettendo di essere stato lui ad uccidere la ragazzina, gettandola da un balcone a Piacenza nell'ottobre di 2 anni fa. Il giovane, che ha reso dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, si è scusato per il gesto e per aver aspettato tanto ad ammetterlo. Con la confessione si chiude un cerchio, ma ci auguriamo che la Corte confermi la sentenza di primo grado, le parole del legale della madre della vittima. Il processo è stato aggiornato al 10 settembre. Altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una trentina di coltellate lo scorso 26 maggio. Si tratta di un 19enne dominicano e di 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni. Farebbero tutti parte della gang denominata Latin King, ritenuta responsabile dell'accaduto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Oggi apriamo la nostra ora insieme con il repertorio tradizionale popolare. Ce lo offre Paola Damì. Iniziamo con L'uva fogarina, mi ha detto mamma, la bella Gigogin. A seguire, Se mi vuoi bene.

0: bene, abbracciami.
1: E abbiamo iniziato la puntata di oggi facendo proprio un salto nella tradizione popolare, subito dopo Se mi vuoi bene con Paola D'Amì, ed ora è il momento di Mauro Ferrara che ci proporrà i prossimi due brani. Il primo tratto dal repertorio dell'Orchestra Grande Evento, un arrangiamento particolare del brano Riviera Romagnola, e subito dopo invece Mauro Ferrara, questa volta con l'Orchestra Casadei, Paradiso Paesano.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. In pedana Ruggero Scandiuzzi ci propone i prossimi due brani, La fotografia e Fidati.

Era la pizzicata proposta dall'orchestra Castellina Pasi, è il momento di Al Rangone, questo è sempre I Simpatici Italiani, i prossimi due brani in scaletta, suona chitarra e melodia italiana.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

notte ci trovò vicini, due bambini che hanno scoperto il mondo. Io con te volevo andare fino in fondo, sei stata tu.

E anche oggi siamo giunti al termine della puntata di I Simpatici Italiani. Dopo Al Rangone con Melodia Italiana, è il momento del pezzo strumentale che va ogni giorno a chiudere la nostra ora insieme. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi. A voi tutti, senza freni, Edmondo Comandini. A domani!

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
2: Radio Liscio.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Buonasera da Jenny De Gaetano. Chi pensa di riportare Palermo indietro, di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà davanti a sé uno Stato determinato che agisce e colpisce. Lo ha affermato Giorgia Meloni dalla prefettura del capoluogo siciliano, dove ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ribadendo il ringraziamento a magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. In precedenza la Premier ha reso omaggio alla stele dedicata a Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta lungo l'autostrada in prossimità di Capaci, nel luogo della strage del 23 maggio 1992. L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine. A renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Stiamo prendendo il controllo dello stretto di Hormuz e saremo retribuiti per garantirne la protezione. Diventeremo i guardiani dello stretto, così Donald Trump in un'intervista a Fox News, in cui è tornato a rivendicare i risultati contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, gran parte delle loro dotazioni non esiste più, ha sottolineato il presidente USA. A stretto giro la reazione di Teheran: continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Un nuovo allarme arriva dalla BCE. Le rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente all'inizio del 2026 hanno accentuato i rischi di ribasso per la crescita economica. Si legge nel rapporto 2025 del Comitato Europeo per i rischi sistemici, nel quale vengono messe in luce possibili ripercussioni sull'economia reale attraverso un indebolimento della fiducia e un aumento dei costi di finanziamento. E le rinnovate tensioni in Medio Oriente pesano sui mercati. Le borse europee si muovono in ordine sparso. Piazza Affari viaggia poco sopra la parità. Nuova fiammata invece per il prezzo del petrolio. Il Brent è quotato poco sotto gli $80 al barile, il greggio americano intorno ai $74. Una coalizione europea per sviluppare capacità difensiva contro i missili balistici è l'iniziativa lanciata da 9 paesi, tra cui l'Italia, in occasione della riunione della coalizione dei volenterosi oggi a Parigi. Non è un'iniziativa contro alcun popolo, ma a difesa del nostro. Si legge nella dichiarazione, in cui i leader riconoscono il contributo fondamentale dell'Ucraina allo sviluppo del progetto. Feroce la reazione di Mosca alla riunione, quella dei volenterosi, ha commentato il Cremlino, è una coalizione di istigatori della guerra. Infine allo sport, il tennis, ancora negli occhi di tutti, il secondo trionfo di fila Wimbledon di Jannik Sinner, esordio positivo a Gstaad in Svizzera di Lorenzo Sonego, eliminato invece a Båstad in Svezia Francesco Passaro. Ed è tutto, a più tardi.
3: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la nuova grave escalation nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, chiederemo un pedaggio del 20% per il transito delle navi, rilancia in un'intervista il presidente americano Trump. Continueremo ad esercitare il controllo, la replica di Teheran che avverte: se gli Stati Uniti non rispetteranno l'accordo, faremo altrettanto. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Il tiro incrociato USA-Iran innalza ancora di più il livello di tensione nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz, diventeremo i guardiani dello stretto, saremo retribuiti per garantirne la protezione, tuona Donald Trump in un'intervista a Fox, lanciando la provocazione a Teheran del pagamento di pedaggio pari al 20% del valore delle merci trasportate. Nell'occasione il tycoon americano è tornato a rivendicare i risultati raggiunti nel nuovo round di attacchi contro l'Iran. Abbiamo colpito molto duramente la scorsa notte, le parole di Trump, gran parte delle loro dotazioni non esiste più. Veemente la reazione iraniana, continueremo a esercitare la sovranità e il controllo sullo stretto con tutta la nostra forza, dichiara il portavoce dei guardiani della rivoluzione. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, l'accusa di Teheran, ci comporteremo di conseguenza. Da ieri è praticamente azzerato il passaggio nello stretto, sarebbero transitate solo alcune imbarcazioni con sistemi tracciamento spenti. In queste ore attacchi dell'Arabia Saudita contro lo scalo internazionale di Sana'a, capitale dello Yemen, lo denuncia il portavoce militare degli Houthi, che avrebbero sequestrato un aereo della Croce Rossa Internazionale prendendo in ostaggio il pilota e il copilota.
1: L'ICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione e delle dogane, è ancora nella bufera negli Stati Uniti. Una persona è stata uccisa durante una sparatoria nella città di Bedford, nel Maine, a renderlo noto il presidente della Camera dello Stato USA, che sollecita indagini anche da parte dell'FBI. Solo pochi giorni fa, in un'altra sparatoria avvenuta a Houston, in Texas, un agente federale dell'immigrazione aveva ucciso un immigrato messicano durante un controllo stradale, scatenando accese proteste. Bisogna lavorare tutti insieme affinché l'Italia non arretri di un solo passo nella lotta alla mafia, nella caccia ai latitanti e nella restituzione dei beni della criminalità ai cittadini. Lo ha affermato Giorgia Meloni partecipando a Palermo alla cerimonia che ha svelato la Fiat Croma bianca su cui viaggiava il giudice Giovanni Falcone quando fu ucciso a Capaci. In precedenza la premier ha partecipato in prefettura alla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ringraziando magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov. Lo Stato c'è, ha scandito la Presidente del Consiglio.
3: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Il messaggio deve essere chiaro, lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
1: Giornata di vigilia della prima semifinale dei campionati del mondo di calcio. Domani a Dallas si affronteranno Francia e Spagna. I transalpini inseguono la terza finale di fila. Fischio d'inizio alle 21, stessa ora della seconda semifinale di mercoledì ad Atlanta tra Argentina ed Inghilterra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di 3B Meteo. Ci attende un martedì con caldo intenso ed afoso su tutto il nostro territorio. Le temperature massime saranno in generale rialzo. Mediamente si raggiungeranno i 37-38 gradi con picchi localmente di 42-43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Una giornata assolata, segnaliamo solo isolati temporali di calore sui settori alpini e prealpini. Tutti i dettagli in merito sulla nuova di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

0: vent'anni fa, diciamo che c'era un'altra forma di rispetto tra colleghi e c'erano tantissimi locali. Il lavoro c'era, c'era veramente lavoro in quantità, non c'era il problema di dire dove metterò questo sabato, dove metterò questo venerdì. Erano talmente tanti i locali che il calendario, facevi così, era già a posto.
1: Poi c'è da dire che 20 anni fa le orchestre di 7-8 elementi suonavano in un determinato modo. I trio suonavano da trio.
0: Sì, nei circoli, nei ristoranti, sì.
1: E poi essendo in tre suonavi cose che potevi permetterti di suonare in tre. Ora con l'avvento della tecnologia, con l'uso dei computer in maniera veramente sconsiderata, un trio suona meglio di un'orchestra di 7-8 elementi che suona dal vivo, perché il trio mette le basi originali o addirittura va in giro in playback.
2: Certo, certo. Però guarda, io devo dire che quando penso alla vostra orchestra, l'orchestra appunto di Paolo Bagnasco, che voi fate delle serate che sono veramente uno spettacolo pieno di magia, di ballo, di canzoni, uniscono le tradizioni del passato con il liscio, con la modernità, senza poi perdere i valori fondanti, no, dell'orchestra. Vedere quella cosa lì non ha prezzo, non c'è tecnologia, non c'è che tenga, non c'è niente di... È un'altra cosa, e la gente, il pubblico lo apprezza.
0: Sì, non è vero che il pubblico è ignorante, perché tante volte si dice, ma chi se ne, tanto il pubblico non gliene frega niente, non capisce niente, che in giro vanno a far finta.
1: Non è vero.
0: E come se capiscono. Diciamo che cercano di accontentarsi, perché tanto sanno che magari in alcuni locali quello è, se voglio ballare così. Ma vi garantisco che il pubblico capisce benissimo tutto.
2: E infatti,
1: come quando uno va dal pasticcere che compra i biscotti fatti a mano, uno storto, uno dritto, tutti diversi uno dall'altro, o vai a comprare i biscotti a livello industriale. Lo so che alla fine
0: dice
1: il biscotto industriale, però effettivamente se tu guardi il gusto, la sostanza, sono due cose completamente diverse.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

col freddo e la fatica nella schiena, veder la gente in faccia a malapena. Allora io mi fermo sulla porta, fuma il camino dentro, c'è la vita,

Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra

0: Musica, Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Buongiorno, i simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre. Oggi apriamo la nostra ora insieme con il repertorio tradizionale popolare. Ce lo offre Paola Damì. Iniziamo con L'uva fogarina, mi ha detto mamma, la bella Gigogin. A seguire, Se mi vuoi bene.

0: bene, abbracciami.
1: E abbiamo iniziato la puntata di oggi facendo proprio un salto nella tradizione popolare, subito dopo Se mi vuoi bene con Paola D'Amì, ed ora è il momento di Mauro Ferrara che ci proporrà i prossimi due brani. Il primo tratto dal repertorio dell'Orchestra Grande Evento, un arrangiamento particolare del brano Riviera Romagnola, e subito dopo invece Mauro Ferrara, questa volta con l'Orchestra Casadei, Paradiso Paesano.

Questo è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani. In pedana Ruggero Scandiuzzi ci propone i prossimi due brani, La fotografia e Fidati.

Era la pizzicata proposta dall'orchestra Castellina Pasi, è il momento di Al Rangone, questi sempre i simpatici italiani, i prossimi due brani in scaletta, suona chitarra e melodia italiana.

ricordi quelle sere al mare, in quel bar vicino al porticciolo. Io con te volevo rimanere solo,

E anche oggi siamo giunti al termine della puntata di I Simpatici Italiani. Dopo Al Rangone con Melodia Italiana, è il momento del pezzo strumentale che va ogni giorno a chiudere la nostra ora insieme. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi. A voi tutti, senza freni, Edmondo Comandini. A domani!

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

gente! Come va? Buon lunedì! Buon caldo lunedì 13 luglio 2026. Non credo che ho aperto 26.000 pagine. No, perché all'inizio io apro tutto, apro i giornali in una pagina, apro WhatsApp in quell'altra che già arrivano i vostri messaggi, ho la pagina del collegamento col Cinghia e poi ho tutte le mie altre robine, i segnali che tutto sta andando bene, l'audio, il video, e quindi è fonte di terribile stress. Come va? Giornata che si preannuncia, ve lo dico già, calda. Addirittura danno in Sardegna caldo insopportabile, mentre fonte di malessere sulla pianura padano-veneta ed Emilia-Romagna ed anche in Toscana e in Lazio. Quindi chissà come sono contenti quelli che stanno seguendoci in Radio Liscio Visione sul network Teleantenna, che appunto copre Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e la provincia veneta di Belluno. Va un po' meglio a noi nell'area di prima antenna, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. E no, Lombardia, Studio 1, anche voi lì bastonerete con caldo. Io ho visto adesso le previsioni per il posticino, il mio paesello, io sono addirittura il borgo del mio paesello, e danno da oggi, no, tranquilli, massimo 32 gradi, è vivibilissimo, ma da domani si balza a 35 e poi fa 35, 34, 35, 36, per cui qui in mezzo alle colline, il cuore delle colline del Monferrato, pensa, in città di solito ci sono dai 3 ai 5 gradi in più, per cui avete tutta la mia comprensione e tutta la mia presenza di conforto. Allora cominciamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, guarda, c'è già il Paolo di Genova. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, sempre più caldo, non lo reggo più, non ho il condizionatore, non me lo posso permettere purtroppo. Volevo sentire l'una caprese di Peppino di Capri. Non ho l'una caprese, ma oggi omaggeremo, come giusto che sia, Peppino di Capri, addirittura con due, il primo vintage e l'ultimo, li abbiamo dedicati totalmente a lui, per cui partiamo subito con la musica, che oggi siamo anche in orario e la manteniamo. Sei pronto, Cinghia? Oggi è in canotta vogatore con tatuaggio a vista. Stesso posto, stesse sagre. Omar Codazzi e Pietro Galassi. Omar Codazzi e Pietro Galassi o Omar Codazzi?

0: Galassi Pietro Galassi.
1: Grazie a tutti.
2: Allora, era un po' una parodia di stessa spiaggia, stesso mare, stesso posto, stesse sagre. Erano Omar Codazzi e Pietro Galassi e effettivamente inneggiano questo periodo. Qui l'hanno appena fatta nel mio paesello, sabato, domenica e lunedì scorsi della settimana scorsa, non ieri. La festa del paese, come veniva chiamata una volta, dove c'è chi cerca di essere innovativo, inventarsi sempre qualche cosa tutti gli anni, mentre ci sono quelli che vivono sulla sagra della salsiccia, della polenta, dell'agnolotto. Qui va l'agnolotto, beh, devo dire che sono buonissimi, e non solo, e c'è impegno, perché in effetti sono i soldini che entrano. Intanto è un sistema per vedersi tutti insieme, succede una o due volte all'anno, la Befana e quando c'è la festa del paese d'estate, e poi devo dire si mangia bene, con una cifra assolutamente contenute, per cui ci si trova tutti, ci si rincontra, ciao come stai, ci si vede che si è ancora vivi e quindi si è felici. Ieri è stata una domenica bestiale, devo dire, perché è cominciata malissimo, mi sono alzato, sono uscito di casa, sono andato nell'aia, c'è mia moglie che piazza le piante in vaso in posizioni strategiche e io ho beccato un ramo dritto nella tempia e meno male mi è andata bene, non ho beccato l'occhio. Ho criticato sottovoce con sentimento questa posizione della pianta, ma tamponato, dopo quando ho smesso di emettere liquidi, tutto è rientrato. Poi nel pomeriggio mi sono goduto Sinner, ragazzi, ma goduto, proprio goduto, perché io credevo fermissimamente, credevo in lui fin dal anche quando ho perso il primo set 7-6 al tie break. Gli ho detto no, Zverev non ce la fa tenere sto ritmo, non ce la fa tenere sto ritmo, e difatti grande, ma con una determinazione, l'occhio che uccide quando è concentrato così. Quindi chapeau, perché comunque è un italiano che ci rappresenta nel mondo ed è il numero uno nel mondo. In quante cose siamo numeri uno nel mondo? In tante, ma non sappiamo farci valere, quindi va bene così. E poi ieri sera c'è stata una bellissima festa qui a casa mia, perché i nipotini ogni tanto dicono vorremmo la pizza del nonno, e il nonno si esalta, perché sono io che preparo l'impasto, sono io che ho comprato il forno apposta per fare la pizza, il forno che arriva a 450 gradi, per cui mi vado in autoesaltazione. Ma ieri, condizionato da tutti i nipotini, c'era tutta la famiglia, tutti e quattro i figli, con moglie e mariti, con i nipotini, e i due nonni ovviamente si esaltano. Ed è stato veramente stupendo. La pizza buonissima. L'hanno fatta i figli ieri sera. L'impasto l'avevo fatto io, ma loro hanno detto la facciamo noi, perché così si sono attrezzati. Una faceva il pomodoro col basilico, quell'altro stirava la pasta. E è stato un bel momento di collaborazione. Ma poi alla fine siamo arrivati al Nirvana. Perché è una notizia che non posso dare, mi è stato vietato di darla, perché io vengo considerato un fanatico dei social, che non è vero, ma il figlio più piccolo con sua moglie, lui su una cosa importante mi interrompe, il cinghia, ci hanno annunciato che diventerò nonno per la quarta volta. Vai con champagne di Peppino Di Capri, vai! Bye.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Bene, abbiamo avuto champagne, il primo vintage di oggi, che omaggio a questo grande, questo che ha contribuito, forse non aveva bisogno, a rendere Capri famosa nel mondo, perché Peppino di Capri e con le sue canzoni, soprattutto in Sud America, lui era champagne, è stata una canzone che in Sud America ha spaccato dappertutto, in Uruguay, in Argentina, nel Cile, in Perù, un grandissimo successo. L'altra notizia brutta è che è morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park e Lezioni di piano. Aveva 78 anni, aveva un linfoma e visto che mi hanno sentito, guarda qui, Radio Liscio, tu mi metti sempre lo stress, cinghia. Mi fa, no, non si sente niente, hai il collegamento quello sbagliato. Invece guarda, che bella notizia, capisco la tua commozione, anche tua moglie chissà che felicità. Auguri e tante cose belle, Carla. Quindi sentivano bene, sei tu che sei sordo, cinghia. Oh, mi fa, no, non si sente niente, stai parlando per niente, cambia, switcha e ti mette l'ansia. Io non amo lavorare con l'ansia. Invece la gente stava sentendo quella che è stata la bella notizia, non la ripeto. Ciao Ettore e Cinghia, sono Max da Prato. Domani mi puoi mettere Bang Bang di Dalida, grazie. Vedremo cosa potrà fare il nostro programmatore. Buongiorno a tutti, ricordo il grande Peppino di Capri, potrei ascoltare Un Gran Amore e Niente Più. No, abbiamo già scelto Champagne, la prima, e ve l'ho appena fatta ascoltare, e alla fine metto il twist. Buongiorno, vorrei salutare la signora Ana e Biagio, lo giudice di Collegno. Grazie, va bene. Ciao Ettore Cinghia, buon inizio settimana, Graziella da Verniasco. Che bella notizia, beh sì, diventare nonno per la quarta volta, non ci ho dormito fino alle 5 stanotte, ma proprio per la carica emotiva, felice, mi sono guardato un film, mi sono beato di tutto quello che succede, perché, attenzione, per esempio Sam Neill, che è morto a 78 anni, quando si arriva a 80, comincia quello che è il decennio letale di solito per noi maschietti, per cui uno comincia a pensarci, poi c'è chi ha paura, chi non ha paura, chi se ne frega, ma uno comincia a pensarci, per cui avere una vita in più ti spinge a tener duro, perché dice voglio arrivare fino all'età in cui almeno si ricorderà di me. È un titolo di coraggio e di resilienza. Allora, siamo a Tocchigno e Mirko Casadei, pensa a te che coppia. Ciao mare, era stata chiesta ieri, no ieri, venerdì.

0: Ciao Mare.
1: Ok, ciao Mare.
2: Compiata, ragazzi.
0: Grazie,
2: che è compiata,
0: un
2: ragazzi.
0: Cesenatico Gatteo Mare, fatevi.
2: Erano Tocchigno e Mirko Casadei in Ciao Mare durante il Balamondo. Cos'è il Balamondo? Il Balamondo è un World Music Festival che comincerà dopodomani da Misano Adriatico e che poi farà il giro di un po' di località e di spiagge, ma ovviamente l'orchestra Mirko Casadei, che poi si accompagna a questi nomini, Tocchigno e edizione 2026. Senti, cancello che non mi vieni fuori e richiedo Balamondo cosa fa, perché si possono fare queste cose in diretta, eh? Balamondo 2026, edizione del 2026, se si apre. Come Festival Photo Gallery, le date tutte le sere, Fiorano, eccolo qui. Misano Adriatico il 15, Gatteo Mare Arena Rubicone il 16, il 18, il 19, il 26. Con chi? Vediamo un po' chi sono, se ci sono nomoni. C'è Ligabue, c'è c'è Matrioska, Sara Jane, Elio le Storie Tese, che partecipano insieme al Mirko Casadei. Seratone per il Balamondo. Mentre questa è stata chiesta da Anna di Torino, Venerdì, è una canzone del 1954. Io me la ricordo perché veniva fuori spesso in televisione. La televisione era appena partita, 1954, quindi rigorosamente bianco e nero, grande 19 pollici, grande così, un po' offuscata, però lui c'era molto spesso. Lui chi era? Era Peter Van Wood. Peter Van Wood, che cantava delle canzoni esilaranti, come per esempio questa, in cui lui parla alla sua chitarra come se fosse la sua ragazza. E ha un dialogo che come centro dell'espressione c'è: butta la chiave. Lui è chiuso fuori casa.
3: Allora

0: Era Peter Bambuda, butta la chiave. Lo faccio per far ridere il cinghia. Mi è andata verso l'acqua. Manda la musica, muoio. Ho bevuto un sorso d'acqua. Succedono quei momenti in cui uno si aggrappa così alla vita. Ti aspetterò domani.
1: Sono qui, amore, questa sera.

Allora, ti aspetterò domani, di Graziano Cianni, era da Claudia Di Biasti per il suo Vincenzo. Per la qualità della musica di Radio Lition, sì, perché questa è Radio Lition Summer Edition, anche nella versione Summer Edition, con le altre emittenti non c'è competition. Bravo! Bravo, auguri super nonno Ettore. Silvano di Busto Arsizio, grazie Silvano, questa è bella. No, prima quando sono stato colto da accesso da tosse acqua di traverso, quello mi fa impazzire che El Cinghia e il Supremo si sganasciavano dalle risate, no? E si mandavano messaggi divertenti tipo oggi lo perdiamo e cose di questo genere, perché loro si divertono quando succedono ste robe in diretta, perché più diretta di così non si può. Allora, Ettore, hai mani grandi, che hai fatto il pugile? Ma ti pare che con delle mani da pianista così delicate, cosa guardi, cosa vedi, posso aver fatto il pugile? Le mie mani sono perfette, anzi non è che ti voglia creare invidia, caro Nicola Pescarese, che mi chiedi cuoricini, ma per tutta la mia vita le signorine e molte signorine e tutte le signore hanno sempre apprezzato queste mani grandi, per quello che volete voi meglio, punto. Allora, pensavi di essere spiritoso, ma io lo sono vieppiù. Ti amo, punto e basta, è stata chiesta venerdì per Cristina della Loggia di Torino, Federica Cocco. Quando una donna ti guarda languida e ti dice ti amo, punto e basta.

Ok, talk. E allora, io ho scritto a Supremo: la diretta è saper trasformare i momenti di tragedia in spettacolo. Vedi Molière. No, Molière è morto sul palcoscenico mentre stava recitando una sua commedia, e il Supremo mi ha risposto: esatto. Fiamo punto e basta per Cristina della Loggia Torino, era la Federica Cocco. Allora, ritorniamo ai messaggi. Non c'è niente di nuovo, va benissimo, e quindi posso andare avanti. C'era un'altra cosa che volevo dirvi, ma non me la sono appuntata perché me la sono già anche dimenticata. 38, siamo quasi in orario, fantastico. Per Daglia, ah no, non vi ho detto oggi che, mi è tornata in mente, oggi, lunedì 13 luglio, è il 195esimo giorno dell'anno. Ne mancano 171 alla fine dell'anno. È Sant'Enrico ed è una delle giornate olimpiche del Cinghia, perché oggi è la giornata mondiale delle patatine fritte. Ieri sera, infatti, tutti i bambini in esaltazione. Quando io faccio la pizza, come ieri sera, le compro, metto nella friggitrice ad aria, perché i nipotini le chiedono la pizza con le patatine, poi patatine, quindi le patatine ci sono sempre. Le vere patatine fritte, le frites, tutti dicono sono nate in Germania, sono nate in Francia, in America sono, le chiamano le French chips, le patatine francesi. In effetti sono nate in Belgio, e in Belgio, per farle buone come è, le cuociono non con l'olio, le cuociono con lo strutto. Io, che sono stato a Bruxelles per un po' di anni, mangio le patatine fritte, là erano, li prendono anche in giro ironicamente i belgi, le belge e le frites, i belgi e le patatine fritte, ma come le mangi là, com'è come non è, sono più buone. Sì, anche i francesi, non so, ma quelle belghe sono le più buone. Allora, la donna di Picche, la donna di Picche, che è il terzo vintage di oggi, partecipò a Canzonissima del 1968, ma non entrò neanche in finale. La cantava Little Tony, è stata chiesta da Daglia di Occhieppo. C'è il due di Picche e c'è la donna di Picche.

0: Riccarda piangeva per me. C'era sempre la donna di Picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
2: Matteo qui!

0: Prego, Wilmer. Wilmer Modato dalla Peschiera di Valdengo, che sabato prossimo, il 18 di luglio, alla Peschiera di Valdengo ci sarà il trio Rubacuori, composto da Marco, Pier e Fred, che vi faranno ascoltare le loro canzoni assolutamente romantiche. Il trio Rubacuori, sabato prossimo alla Peschiera di Valdengo, la sera, sono loro che animano. Buongiorno, vorrei se possibile mandare un grande bacio alla mia mamma Maria da parte di Claudio e Dani da Cremona, e se possibile una canzone di Claudio Villa, grazie mille. Allora, la canzone di Claudio Villa te la mando domani, perché la scaletta, sapete che quando è fatta non si tocca. Le richieste poi vengono avvalorate per l'indomani. Cremona, quindi stai guardando su Studio 1, eh? Studio 1 è la televisione sul canale 95, irradia da Cremona, da Montepenice. Mentre siamo sempre in Radio Liscio Visione con il network Teleantenna, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e provincia veneta di Belluno, e poi Prima Antenna, canale 14, Piemonte Valle d'Aosta, canale 79 in Liguria. Siamo al primo vinile di Casa Andenna e siamo alla 26esima posizione. Prima della fine del mese arriveremo a concludere questa classifica delle 500 canzoni più belle del mondo secondo la rivista Rolling Stone, prima edizione, che risale addirittura alla fine del secolo scorso. Ma ho delle novità per settembre, ve le dirò a settembre. Allora, al 26esimo posto c'è questa canzone del 1955, che la stessa rivista Rolling Stones ha dichiarato che l'epoca delle chitarre rock and roll comincia qui. Comincia qui con lui, Chuck Berry, con questo brano che venne messo anche nella colonna sonora del film Cadillac Records, che celebrava la storia della casa discografica Chess Records, come una delle grandi case discografiche che hanno lanciato questo tipo di musica. Il brano, vi piace il rock? Siete pronti? Chuck Berry, Maybelline.
1: The title of it is Maybelline.

grande, grande, grande. Con un filmato dell'epoca, bravo Cinghia. Era Maybelline, 26esima nella classifica delle 500 canzoni più belle di sempre. Era Chuck Berry. Chuck Berry, mi ricordo il film Ritorno al futuro, dove Marty McFly nel passato, sul palcoscenico di una festa scolastica, suona Johnny B. Good e c'è il cugino di Chuck Berry che prende il telefono, lo chiama e gli fa: senti un po', non è quel tipo di musica, di brano che stavi cercando, senti un po' sta roba se ti piace. Ed era Johnny B. Good, che fu un altro dei grandi successi di Chuck Berry. Va bene, buongiorno Ettore Marco, buona settimana a tutti da Nonna Rina di San Giorgio. Quando è possibile vorremmo ascoltare Abbronzatissima, grazie mille. Dai, domani vediamo se te la mettiamo. Buongiorno Ettore, ti ringrazio per avermi messo Butta la chiave di Peter Van Wood. Anna da Torino, buona giornata a tutti voi. Grazie Anna. Allora, siamo al finale della prima ora di Canzoni Senza Frontiere Summer Edition e quindi salutiamo le amiche e gli amici di Prima Antenna TV che ci lasciano alla fine di questa prima ora, mentre le altre televisioni restano collegate. L'appuntamento per domani, come sempre, Prima Antenna TV, prima ora di Canzoni Senza Frontiere dalle 11 alle 12, mentre Canzoni Senza Frontiere va avanti fino alle 13. E per esempio adesso con che cosa va avanti per concludere la prima ora? Baci, baci, baci, baci, baci, baci. Daniele Cordani.

0: Baci, baci, baci, baci, baci, baci, baci del Daniele Cordani. Bella questa notizia del Corriere della Sera, però ve la leggo dopo perché adesso non faccio in tempo. E perché din don, din don, din don, din don, din don, din don, è mezzogiorno e quindi mezzogiorno c'è il capo d'ora di Radio Lition Summer Edition e quindi ci sono le reclame e poi le news. Ma
1: torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. Quattro serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. Quattro serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
5: In diretta da Casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.

ciao bella gente, a tutte e a tutti, buon lunedì 13 luglio 2026, 195esimo giorno dell'anno, ne mancano 171 alla fine dell'anno, è Sant'Enrico ed è la giornata mondiale delle patatine fritte, le French chips come le chiamano gli americani, gli inglesi solo chips. Difatti da loro si mangia per strada nel famosi street food chip and fish, i pesciolini e le patatine che come gusto si mischiano molto bene, e in Belgio invece la patatina fritta è il piatto nazionale. Oggi, trasmissione del 13 luglio, va in replica il 10 di agosto, perché sapete che agosto la moglie del supremo gli dice o fai le vacanze o ti divorzio, per cui lui si mette a 90 gradi e acquisisce, e quindi agosto siamo in replica e la trasmissione di oggi andrà in replica lunedì 10 agosto. Quindi per chi stesse ascoltando la replica, oggi 10 d'agosto è il 222esimo giorno dell'anno, ne mancano 143 alla fine dell'anno, è San Lorenzo, stasera tutti al buio a guardare le stelle cadenti, ed è la giornata mondiale del leone, il leone. Pensate che ne restano solo 30.000 esemplari al mondo, quindi è in pericolo di estinzione. E in Africa dicono di fare attenzione perché non si può scendere sotto questo numero, perché fa proprio parte dell'equilibrio della fauna africana l'esistenza del leone. Quindi hanno cominciato a difenderlo, monitorandoli uno per uno tutti e 30.000. Allora, siamo al primo brano di questa seconda ora di Canzoni Senza Frontiere. Bella questa notizia, aspetta, perché Corriere della Sera. Marco Locatelli, neurochirurgo, ordinario di neurochirurgia alla Statale di Milano, dice che ha fatto più di 4.000 interventi al cervello, di cui, da quanto mi risulta, anche a uno dei miei figli, e il cervello non sa distinguere tra il sesso e il cioccolato, cioè tutte e due gli danno le stesse sensazioni di piacere. Forse per quello che io tutte le mattine mi faccio i 20 grammi di cioccolato fondente al 99%. Quindi l'esercizio fisico è una medicina per il cervello. Lei cosa pratica? Guardi, dopo aver finanziato tutte le palestre di Milano, sembra mia moglie, senza mai riuscire a frequentare, mi sono arreso e oggi le dico senza vergogna, amo andare in una spa e farmi una bella sauna rilassante. Detto da uno dei massimi neurochirurghi italiani. Io non c'ero, se c'ero dormivo, e quindi non incolparmi per piacere di nulla. Io non c'ero

Io non c'ero! Cantava Matteo Tarantino. Ciao Ettore, non c'ero neanch'io, mi sono collegato solo ora. Buona settimana a tutti, Giancarlo D'Alesa. Beh, anche la seconda ora è tosta, Giancarlo. Per cui abbiamo il Supremo, ha messo dei grandi classici anche come vintage, per cui è in piena postura estiva, Summer Edition. Pensa che richiesta da Nicola Pescarese, quindi lo accontenta, il pugno ha messo in scaletta Attenti al lupo. È il quarto vintage di oggi. È una canzone scritta da Ron, cantata da Lucio Dalla nel 1990. Partecipò a Fantastico 90, condotto da Pippo Baudo, e uscì ed entrò subito in classifica al decimo posto nel novembre del 1990. Poi è rimasta in classifica fino al primo posto. È rimasta in classifica fino al 30 marzo, quindi 4 mesi in classifica, e alla fine dell'anno risulterà il quarto singolo più venduto in Italia. In questo momento, fino ad ora, vede 30 milioni di visualizzazioni su YouTube del balletto, che non era usuale vedere Lucio Dalla ballicchiare, perché quando fece il videoclip era in un circo affiancato da due donne, le coriste Iskra Menarini e Carolina Balboni, per quelli che sono i fanatici dei particolari, e ballavano con lui che faceva il lupo e loro due accanto. Ma adesso ve lo faccio vedere. Attenti al lupo per Nicola Pescarese, 1990, Lucio Dalla, quarto vintage.

0: Bravissimo, bellissimo, divertentissimo. Poi lui che si applica, proprio si vede il buon Lucio Dalla. Caspita, sono già 14 anni che è morto, ragazzi, 2012, lui che era del 43. Attenti al lupo per Nicola Pescarese, una canzone del 90, era Lucio Dalla. Intanto la notizia che ha fatto piacere è che la televisione, lo posso dire adesso perché sono scollegati, con la quale facciamo Radio Liscio Visione in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, prima Antenna TV, pare che sia diventata la più importante del Piemonte. Questo possiamo dirlo grazie anche, arriva il caffè, wow, grazie anche alle serate della Peschiera di Valdengo in diretta, grazie anche a Canzoni Senza Frontiere. È arrivata qui la signora, ma oggi non si mostra perché è discinta. No, discinta, come può stare una discinta? Un body nero, il bermudone alla... ecco, vedi, no, figurati se si vergogna a farsi vedere. Ma dai, sei tutta nuda.
1: Ma
0: si dia un contegno. Ste donne, pur dimostrarsi, quello lì ride, vedi, l'hai fatto ridere. Non siete seri, nessuno è serio. Uno deve mantenere una linea di trasmissione ed è circondato da persone poco serie. Questo mi dà il batticuore, alla mia età il batticuore non va bene. Un po' di caffè. Ah no, il caffè ti dà batticuore ancora di più. Vabbè, chi se ne frega, batticuore. Batticuore di Roberto Polisano.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Grazie a voi si è alzata un pochettino la temperatura, tre. Ritorniamo nuovamente alla baciata, sì, che magari sì, andiamo in salita, ci facciamo anche sì, qualche cavallo di gruppo magari.
2: Ci sta,
1: no?
2: ci sta.
1: Questa qua è la baciata targata a Filadelfia, questa qua si intitola baciata ghiacciata e la utilizziamo per rinfrescare l'ambiente quando l'ambiente si fa caliente. Vamonos!
2: Bravo.
1: Poesia, mamma mia. Alla questa.
3: Un, due, tre, sculetta.

0: Vai ragazzi, abbiamo scaldato l'ambiente abbastanza. Su, eccolo qua.
1: Ah, ma che bravi ragazzi. Allora, le file sono pronte.
2: E vai, con la baciata anche. Ma quanto chiacchierate, Filadelfia. Allora, siamo al momento del secondo vinile della trasmissione di oggi e siamo alla 25esima posizione. Ne mancano 25, 24 dopo di questa, per arrivare alla prima, per esaudire e terminare la classifica delle 500 canzoni più belle di sempre, che fu la prima classifica che fecero quelli della rivista Rolling Stone, la Bibbia della musica leggera mondiale, alla fine del secolo scorso, che poi ci sono state delle modifiche, 2001, 2004, 2012, 2021, 2024, e man mano delle canzoni uscivano, delle canzoni entravano, e quella del 2024, pensate che rispetto a quella che vi ho presentato io in questi mesi, ci sono 220 canzoni nuove. Wow, wow, chissà come sarà. Ne parleremo più avanti. Allora, al 25esimo posto della prima vecchia classifica c'era questa Hooked on a Feeling. Tradotto potrebbe essere Hooked, uncinato a una sensazione, su una sensazione. Brano interpretato dai Blue Swede, un gruppo norvegese, mi pare di ricordo. Aspetta, perché ho preso le note. Vai a vedere la versione registrata. Allora, i Blue Swede, capitanati da Bjorn Skips. E cosa aveva di bello questo brano? Che cominciava con un riff che sembrava quello degli aborigeni australiani. Uga chaga uga uga uga chaga uga uga. E comincia proprio così, eh? Hooked on a Feeling, Blue Swede, nel 1974, secondo vinile di Casandenna oggi, 25esima in classifica nelle 500 canzoni più belle di sempre.

Allora era Hooked on a Feeling dei Blue Suede con il loro cantante di punta che era Bjorn Skips. Allora cancella questo, andiamo avanti con questo. I vivi e i morti, i vivi e i nati e i morti. Il 13 di luglio di qualche anno fa nasceva Harrison Ford, quindi Indiana Jones. 1942, oggi ne compie 84. Comincerà a fare un po' fatica a fare Indiana Jones. Oh, questo è un aneddoto. Erno Rubik, l'inventore del cubo di Rubik, l'uomo più ricco d'Ungheria grazie al cubo di Rubik, è del 1944. Mi ricordo che nel 1993, a Giochi senza frontiere a Budapest, lui era lì fra il pubblico e io l'ho invitato mentre facevo la trasmissione e gli ho messo in mano il suo cubo, perché era il cubo di Rubik, e gli ho detto: mi faccia vedere come lo fa lei. Ha sbagliato! E fu una scena tremenda nel senso emotivo, perché lui, che era imbarazzatissimo, continuava a girare sto cubo fra le mani e non riusciva a trovare la soluzione. Ho steso un pietoso velo, ho detto: vabbè, l'emozione del momento, siamo in Eurovisione. Però ho vissuto anche quell'esperienza lì, di farlo fare a lui, che l'aveva inventato, che l'ha fatto diventare l'uomo più ricco dell'Ungheria, e non è riuscito a farlo. 1944, Erno Rubik. Patrick Stewart, wow, è del 1940, quindi ne fa 86, il capitano Jean-Luc Picard, il comandante dell'Enterprise, Star Trek, quello della seconda serie di Star Trek, lo adora il cinghia. Lamine Yamal, allora oggi Lamine Yamal, il più grande, forse più freccia e stella che sta illuminando il cielo del calcio di Spagna e del mondo, Lamine Yamal, che sta facendo i mondiali, oggi compie 19 anni, è un bambinetto, 19.

dei grandi capi della mafia. Bene, abbiamo Boom Boom d'amore. Boom Boom d'amore, Boom Boom d'amore. Il battito del cuore, Boom Boom d'amore, Boom Boom d'amore. Che prosegua lungo e nel tempo. Questo Boom Boom d'amore della Daniela Cavanna.

Boom boom! Grazie. Boom boom d'amore! Era la Daniela Cavan. Ettore, buongiorno da Mimmo, Aldo e Giancarlo, biliardisti abitudinari della mattina in compagnia della vostra musica. Un abbraccio a te, a Marco, detto Ercinghia, nonno Mimmo da Firenze. A questo punto mi avete incuriosito, perché io il biliardo in casa ce l'ho da tanti anni, vecchio ma perfetto, ce l'ho in taverna. E a cosa giocate? Biliardo all'italiana, carambola, goriziana, cosa fate? L'americana con le 15, con le boccette, con le, perché il biliardo è bello, un passatempo veramente che è un simbolo d'amicizia quando si gioca a biliardo, non in coppia, in coppia ci si tira dietro la stecca, ma quando si gioca così è rilassante, ha i suoi tempi, non c'è fretta, dà soddisfazione quando il colpo riesce. Allora, grazie nonno Mimmo da Firenze, avanti col biliardo, avanti con la nostra musica. Attenzione, sono le 12:41, è quasi ora di andare a fare...

Dare immensa. Allora, Orietta Berti, vi ho detto, grandi classici nella seconda ora di Canzoni Senza Frontiere oggi, Max di Ozzano me l'aveva chiesta venerdì, una canzone del 1970 che arrivò terza al disco per l'estate. È un classico. Prendevano in giro l'Orietta Berti, anche i colleghi dicevano, vabbè, ma come fai a fare queste canzoni qua? Terza al disco per l'estate, prima in classifica in parade, perché alla gente piace anche la roba semplice, una roba tipo finché la barca va, Orietta Berti.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Vi mando questo brano, Sai tutto, della Elena Cammarone, e poi ci facciamo il cinecalendario, che oggi c'è un filmone, wow!

Quando odio, quando devo fare due cose insieme. Io non sono multitasking, io mi concentro a fare una roba per volta. Allora, fermo qua. Questo qui infilalo dentro lì, là, non vi faccio vedere cosa sto facendo, ma sono pronto a fare quello che mi richiede il figlio medico. Là, dovevo, vabbè, dai, sei tutto della Elena Cammarone. Allora, aspetta che tiro, no, non la tiro, lasciala lì così. Vabbè, faccio quello che devo fare, al diavolo. Voi ascoltate il sottofondo di musica, che è molto bello quello che vi sto facendo ascoltare. È un sottofondo di musica che viene chiamato tappeto musicale e che serve, ecco, errore di sistema, va a fan bagno, sta lì. Allora, il cinecalendario, ecco, cinecalendario, apri il libro, cinecalendario è questo libro che abbina, grazie a Andrea Fiamme e a Sebastiano Barcaroli, un film a tutti i giorni dell'anno. E quello di oggi, ragazzi, siamo al capolavoro. 13 di luglio, Bohemian Rhapsody, con Rami Malek che fa Freddie Mercury. È la storia di Freddie Mercury, di come Freddie Mercury è diventato Freddie Mercury, di come ha inventato i Queen, e tutto questo finalizzato al 13 luglio 1985, quando si svolse il Live Aid, un concerto di beneficenza organizzato in contemporanea a Londra, a New York e in altre parti del mondo, con la partecipazione di decine di superstar della musica mondiale, organizzato da Bob Geldof per combattere la fame in Africa. Questo Live Aid si svolse